0: richieste musicali e anche i vostri messaggi al 371 46 34 294. E non dimentichiamo anche la collaborazione con Biblioteca di Marrubio e il segnalibro, dove ci aggiornerà per quanto riguarda i consigli alla lettura e le novità editoriali. Oggi sto dicendo tutto io, di qualcosa.
1: Sì, también, no? Tranquillo, yo escucho igual que nuestros oyentes. Estoy aquí.
0: Abbiamo un'altra ascoltatrice, ora ce l'ho vicino vicino, eh. E poi per finire, anche se dall'inizio, va bene, c'è il caffè.
1: Sì, è un mix.
0: Esatto. A me piace fare il mix, no?
1: Sì, tutte le cose. Un cambiamento.
0: Esatto. E poi c'è il caffè 90, che è proprio curato nei minimi dettagli della selezione musicale di Dora.
1: Ok, grazie. Già presento tutti i programmi del día di oggi. Perfetto.
0: Grazie. Oggi sono partito proprio alla grande.
1: Sì, sì, sì.
0: Salutiamo a Massi che ci sta ascoltando. Già da subito lo salutiamo.
1: Perfetto. Perché? Saluti a tutti.
0: Poi lo risalutiamo più tardi. Da.
1: Sì, per sicurezza. También queremos contarle l'argomento di oggi.
0: È vero, abbiamo scoperto una cosa molto molto interessante. Ma prima vi faccio una domanda, specialmente ai papà.
1: Sì.
0: Avete mai pettinato le vostre bambine? Punto di domanda. Se sì, mandateci un messaggio. E perché vi diciamo questo? Perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante, che lo dirà Dora.
1: Sí, es un bar en Londres donde todos los hombres que quieran aprender se reúnen por 2 horas y media.
0: Es muy larga la cosa.
1: Con estilistas profesionales.
0: Ah, pure.
1: Claro, debe hacerse profesionalmente.
0: Quindi a Londra c'è una classe
1: para papás.
0: Para papá, per iniziare a pettinare le bambine con stilisti, con parrucchieri professionisti.
1: Esattamente. Ellos van 2 horas y media, toman su cerveza, comparten anécdotas de papás sin juzgarse y así aprenden muchas otras cosas más.
0: Però io non ho capito questa cosa della cerveza che serve la birra.
1: In un bar.
0: Vabbè, però ok.
1: Deve también consumir,
0: anche,
1: no?
0: Anche il bar deve avere il suo profitto, è giusto, è giusto.
1: Sì, claro. Mientras los papás aprenden, también se toman su birra.
0: Io non lo so dopo tante birre come saranno i capelli delle bambine.
1: non lo sappiamo, però vero.
0: Ma poi dopo, per fare le prove, no? Ci sono tipo
1: sì,
0: le teste.
1: La, esatto, tienen la teste per fare le trencine, non so come lo dicono, la cola.
0: La coda. La coda.
1: Cavallo.
0: Sì, la coda di cavallo.
1: Diversi, differenti, okay. Peinados.
0: Ogni
1: no?
0: Papà c'ha la sua testa.
1: Sì, claro. Okay. Sino come apprendere, nella cabeza di chi.
0: Fanno in questo bar fanno 2 ore di esercizio.
1: Esatto.
0: 2 ore e mezzo di esercizio. Con un po' di birra per dargli
1: sì,
0: la
1: certo.
0: Carica.
1: con quello più.
0: È più forte, più energetica
1: sì,
0: la
1: sì,
0: cosa,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: Bella come cosa, eh?
1: Sì, perché, bueno, diciamo, a los que les gusta tomar su cerveza, pues a la vez comparten anécdotas e aprenden de cómo peinar a sus hijas, no?
0: Sì, sì, no, poi voglio vedere dopo se lo mettono in pratica questa cosa o vanno solamente per la scusa della...
1: Non lo so, hasta ya sì, è difficile saperlo, no?
0: Io ormai ho la fissa che bevono solo birra, non lo so.
1: No,
0: no,
1: l'idea
0: però
1: è
0: ci sono i papà. Però ci sono papà che lo fanno anche
1: sì, sì.
0: Senza essere esperti, quindi aiutano la moglie a pettinare le bambine. Secondo
1: sì,
0: me
1: sì.
0: Ci sono anche qua in Italia e lo fanno molto molto volentieri. Poi se voi anche fate questa cosa a casa, quindi pettinate la vostra figlia, fatecelo sapere al 371 46 34 294, perché è una cosa molto molto interessante. Molto interessante anche perché lo fanno in un bar.
1: Sì.
0: Io l'avrei fatto in una pizzeria, però vabbè.
1: Anche uno non sa se vende patatine, hamburger, non lo so.
0: Vedi, però anche questo è uno spunto per prendere, per fare una cosa del genere, un evento qui.
1: Sì, interessante.
0: Sì,
1: sì, sì, come per motivare la gente para che llegue. esatto. Consuma e compartano aneddotas.
0: Bellissimo, bellissimo. Questa era la notizia della settimana di oggi, quindi dai, fateci sapere cosa ne pensate, poi faremo anche un sondaggio prossimamente, vediamo un pochettino cosa ne esce fuori. E adesso, cara Dora e cari ascoltatori, sta iniziando
1: A Tutta Musica!
2: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: E con queste due bellissime produzioni degli anni 90 abbiamo ascoltato Giacomo Orlando con Simponico e Sash con Ancora Pro.
1: Grazie Dora per la compagnia di questi anni 90, sì, la dance, sì, degli anni 90, bellissimo. Io volevo salutare a Stefano che si è messo in contatto con noi, ci ha mandato un messaggio e ci sta ascoltando, e poi anche a Sofia. Un bacione a tutti e due, un abbraccio e grazie per l'ascolto.

0: Brothers con Sexy Girl qui a Tutta Musica. Anche questa settimana siamo pronti per iniziare con lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, quelli che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com per partecipare al Talent On Air, dove c'è la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E allora l'artista della settimana lo presenta Dora questa volta.
1: Oggi con il Talent On Air sta Carlotta con No Vengo da Marte.

Non vengo da Marte, Carlotta. Questa settimana l'artista di questa settimana al Talent On Air. Anche voi, se volete partecipare, mandate la propria musica a dimen@mail.com e vi manderemo in onda con la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

E siamo entrati nella parte dove la cultura letteraria la fa da padrona con Segnalibro in collaborazione con la biblioteca di Marruvio. Questa settimana sono tre libri. Il primo libro che vi presentiamo si intitola Le fate di Bacco. È un giallo ambientato nei meravigliosi borghi toscani. Una vittima illustre, un caso mediatico di rilevanza nazionale e un ispettore preparato che dovrà scavare nel passato e nella mente di tanti personaggi che apparentemente hanno un alibi di ferro. La trama di questo libro viene arricchita dalla presenza di due donne con una personalità forte e spregiudicata. Riuscirà l'ispettore Pontillo a scoprire la verità nascosta dietro questo caso misterioso? Il secondo libro si intitola La casa delle rose. Nuovo romanzo della famosissima scrittrice tedesca Carolina Bormann, regina dei romanzi romantici. Nelle pagine di questo libro viene raccontata la storia di una grande amicizia e di donne che, come le rose in cui si prendono cura, attendono di sbocciare. Il romanzo è ambientato in una Svezia. Siamo nell'inizio del Novecento e due donne con vite diverse hanno un desiderio in comune e faranno di tutto per raggiungerlo. Il romanzo ci invita a non dare per scontata la forza delle donne che si supportano a vicenda, un capolavoro. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Never Flinch, ultimo romanzo di King, uno degli scrittori più famosi al mondo. In questo romanzo si intrecciano due storie, una detective in cerca di verità dopo una lettera misteriosa ha scatenato il caos in un dipartimento di polizia in Arizona, e un attivista che ha bisogno di una guardia del corpo, un romanzo che esplora le ombre della giustizia e intrattiene il lettore, come sempre è successo con le opere di King, uno scrittore che continua a esplorare nel profondo l'animo dei personaggi. E Segnalibro torna tra poco.

Entriamo alla novità editoriale. Oggi vi parleremo di tre libri che breve arriveranno nella nostra biblioteca. Il primo libro, Dignità, è un saggio autobiografico in cui la scrittrice intreccia memoria, politica e filosofia. Il racconto del passaggio dall'Albania, dal comunismo alla democrazia e il periodo degli anni 90 raccontano da chi l'ha vissuto sua pelle. A partire dalla vicenda familiare e personale, l'autrice esplora temi tanto importanti quanto attuali, utilizzando un stile accessibile a tutti e ricco di riferimenti filosofici. Nel secondo libro, Desiderio, è un saggio in cui Andreoli riflette sul desiderio come forza fondamentale della vita umana, attraverso esempi psicologici, sociali e personali. L'autore mostra come il desiderio dia senso all'esistenza e spinge l'uomo alla continua ricerca della felicità. Un libro estremamente interessante che fa riflettere i lettori. Il terzo libro, I Sabotatori, di Kussler, maestro di romanzi di avventura. È un libro che si sviluppa attorno a alcuni misteriosi sabotaggi ferroviari, ai danni degli Stati Uniti d'America all'inizio del Novecento. Dietro questi attacchi si nasconde un complotto per fermare la realizzazione di un grande progetto ferroviario. I protagonisti dovranno affrontare pericoli, inseguimenti e nemici spietati. Per scoprire la verità servirà tanto coraggio e ingegno per salvare il destino della nazione. Un romanzo che tiene il lettore con il fiato sospeso fino alla ultima pagina. Entrando alla novità da segnalare presso la nostra biblioteca, questa settimana vogliamo avvisare a tutti che il mercoledì 20 di maggio l'orario di apertura della biblioteca al mattino potrebbe subire variazioni, perché saremo impegnati in una attività con la classe prima A della scuola primaria di Marrubio. Continuate a seguire le nostre pagine, presto novità sia per adulti che per bambini. Vi aspettiamo. E questo fue Segnalibro, grazie a Luca della Biblioteca Marrubio, y Segnalibro torna la próxima semana.

E ci siamo, entrati nella parte dove piace anche a voi, perché è la parte dove leggiamo le vostre richieste musicali e questa è la prima richiesta che metteremo in onda adesso. Grazie a Gianluca che ci ha mandato il messaggio al 371-4634-294 e dice: buonasera, vorrei ascoltare Ricky Marty con Shebex, la versione spagnolo. Gianluca, noi ti accontentiamo subito con Ricky Martin, tutta per te.

0: richiesta da Gianluca. Ricky Martin qui a Tutta Musica, grazie Gianluca per aver mandato il tuo messaggio. Salutiamo anche Juan che ci scrive un messaggino. Saludos amigos, Juan da Bogotà. Benissimo, volevo salutare anche a Giusy che ci manda un messaggio e ci dice che la canzone Balla che abbiamo messo prima è la canzone che piaceva moltissimo a lei. Lei però ascoltava quella originale, noi abbiamo messo un po' la versione remix.
1: Adesso leggiamo il messaggio di Thomas che dice: ciao amici, vorrei ascoltare la canzone She Drives My Crazy di Find You Cannabis. Grazie.

0: Richiesta da Thomas direttamente dalla Germania, perché noi non l'abbiamo detto ma ci ha scritto dalla Germania, l'abbiamo, sì, no, l'abbiamo dovuto tradurre perché ancora il nostro tedesco non è proprio uno dei migliori, anzi forse
1: no.
0: va bene, grazie Thomas per il tuo messaggio e adesso attenzione perché sta per finire.
1: Sì, già si sta acabando il nostro tempo a disposizione. Lamentablemente.
0: Sì, purtroppo sì, anche oggi è volata via allora.
1: Sì, sì, quando tu ti diviertes il tempo vuela.
0: Esatto. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica. Se non avete ascoltato, avete potuto ascoltare la diretta, c'è la replica su YouTube, quindi potete ascoltarla da lì. Niente, sì, iscrivetevi anche ai social.
1: Sì, quindi Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E invien sus mensajes, sus comentarios, su richiesta musical al 371-46-34294. Al 371-46-34294.
0: Perfetto, allora noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre puntuali con A Tutta Musica. Dora e Manuel vi salutano.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
1: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, forza!
3: 11, il numero fortunato anche per questa settimana. Giocatevelo all'otto, eh? Ok.
4: Ok, lo giocheremo.
3: Benvenuti. Anche oggi grande puntatone. Abbiamo iniziato subito con un piccolo scherzetto, una simpatia, eh?
4: Sì. Con il numero 11.
3: Non lo so, oggi mi è uscito proprio di dire 11 e sì. Quindi secondo me per questa
4: come lo de, che ves los números iguales, tres números.
3: Sì, sì, esatto.
4: Un giorno parleremo di quello.
3: È vero, anche questa cosa che vedi i numeri. Sì, la prossima volta magari si può parlare di questa cosa. Comunque vi volevo ringraziare per essere puntuali anche questa settimana nella vostra radio preferita. Potete ascoltare A Tutta Musica, che ogni settimana vi terrà compagnia con Manuel e Dora, oppure con Dora e Manuel.
4: E qual è il risultato?
3: Va bene. Anche questa settimana ci saranno gli appuntamenti con il Talent On Air, dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a

0: All'inizio va bene, c'è il caffè.
1: Sì, oggi è sul mix.
0: Esatto. A me piace fare il mix, no?
1: Sì, di tutte le cose. Un cambiamento.
0: Esatto. E poi c'è il caffè 90 che è proprio curato nei minimi dettagli della selezione musicale di Dora.
1: Ok, grazie. Già presento todos los programas del día de hoy. Perfetto.
0: Grazie. Oggi sono partito proprio alla grande.
1: Sì, sì, sì.
0: Salutiamo a Massi che ci sta ascoltando. Già da subito lo salutiamo.
1: Perfetto. Perché? Saluti a tutti.
0: Poi lo risalutiamo più tardi. Da.
1: Sì, por sicurezza. También queremos contarle l'argomento de hoy.
0: È vero, abbiamo scoperto una cosa molto molto interessante. Ma prima vi faccio una domanda, specialmente ai papà.
1: Sì.
0: Avete mai pettinato le vostre bambine? Punto di domanda. Se sì, mandateci un messaggio. E perché vi diciamo questo? Perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante che lo dirà Dora.
1: Sí, es un bar en Londres donde todos los hombres que quieran aprender se reúnen por 2 horas y media.
0: Es muy larga la cosa.
1: Con estilistas profesionales.
0: Ah, pure.
1: Claro, debe hacerse profesionalmente.
0: Quindi a Londres c'è una clase
1: para papás.
0: Para papá, para iniciar a pettinar le bambine con stilisti, con parrucchieri professionisti.
1: Esattamente. Ellos van 2 horas y media, toman su cerveza, comparten anécdotas de papás sin juzgarse y así aprenden muchas otras cosas más.
0: Però io non ho capito questa cosa della cerveza che serve la birra.
1: Es en un bar.
0: Vabbè, però ok.
1: Deve también consumir,
0: anche
1: no?
0: Anche il bar deve avere il suo profitto, è giusto.
1: Sì, claro. Mentre los papás aprenden, también se toman su birra.
0: Io non lo so, dopo tante birre, come saranno i capelli delle bambine.
1: no lo sabemos. Aspetta, però vero.
0: Ma poi dopo, per fare le prove, no? Ci sono tipo
1: sì,
0: le
1: tienen
0: teste.
1: Esatto, tienen la testa per fare le trencine, non so come lo dicen, la coda di cavallo.
0: Sì, la coda di cavallo.
1: Diversi.
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24.

0: Rom 7 bar FM barra diagonal alterradio algo de
1: Rom 7 bar FM alterradio algo de
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Giovanna.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
3: Certo, grazie a voi, un piacere.
2: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
3: antica passione. Vero, sì, è così. L'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici ma perché io ho lasciato, invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
2: Secondo me
3: semplicemente tutto.
2: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire,
3: sì.
2: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché
3: magari ti ringrazio tanto. grazie mille, insomma, questo è un complimentone, ecco,
2: ma
3: diciamo
2: perché
3: così.
2: Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
3: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere, ascolto moltissimo rock, moltissimo pop,

0: Però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento che è quel giorno particolare che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io? Cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
1: Il musicista
0: sono un po' così, esatto. Diciamo musicista... che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti. Non precludo nessun genere musicale.
1: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi. Abbiamo incuriosito abbastanza, allora ecco.

0: States.
1: Sì.
0: Giovanna, certo, Santarsiero, grazie. Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono. Come mai?
1: Sì, dai, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo.
1: Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. E ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono, nella loro origine,
0: ma la
1: per
0: tua
1: conservare proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi, naturalmente, nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente,
0: certo,
1: perché non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire,
0: certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue. La saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto.
0: Bene.
1: Anche per mio scritte due in inglese, quindi anche per l'altra.
0: Ma dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà. Ecco, semplicemente.
0: Allora, I Dreamed of Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, un piacere.
0: Time.
1: È un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Questo pezzo, sì, è semplicemente un ringraziamento, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no?
0: Sì.
1: Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di

0: live delle Go-Go's, sempre un animale rock, però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è tra virgolette relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, però qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dc la differenza tra lo studio e live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere, ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarsiero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarsiero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7BA. .fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7BA.fm/altiradio.

Fermato l'uomo che ha investito alcuni pedoni a Modena e ha coltellato un passante, poi fermato dai cittadini, era stato in cura per problemi psichici. 7 feriti, 4 gravi. Grazie a chi con coraggio ha bloccato il colpevole, le parole di Mattarella, Meloni, responsabile, risponda fino in fondo, esplode la polemica politica sul permesso di soggiorno. Alle Maldive ha perso la vita un sub che partecipava alle ricerche dei corpi degli italiani morti durante un'immersione. I soccorritori a Sky TG24, lunedì la ripresa delle operazioni. Iran, Trump posta foto di una nave da guerra e scrive: la calma prima della tempesta, si riaccende la tensione su Taiwan, Taipei rivendica la propria sovranità. Per i media iraniani alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran su Hormuz, Italia pronta a contribuire appena ci saranno le condizioni, dice la premier Giorgia Meloni. L'omicidio del bracciante a Taranto, accusato di favoreggiamento, il proprietario del bar in cui Sacco si era rifugiato, il 22enne fermato insieme ad altri 5, si dice strani. Internazionali di Roma, Sinner batte Medvedev e vola in finale dove sfiderà Ruud, in finale anche Bolelli Vavassori nel doppio, la Svitolina vince la finale femminile. MotoGP Catalogna, Marquez sulla Ducati del team Gresini vince la gara sprint. Serie A domani alle 12, il derby di Roma e le sfide Champions Pisa-Napoli.

Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner.

Ultimo giorno della settimana, ma noi di setteva.fm non ci fermiamo mai. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Ultimo e non ultimo giorno in almanacca. 7 giorni su 7, sempre pronti a farvi sorridere, a farvi sognare, con nuovi racconti, nuove storie e curiosità. E tanta, tanta musica. Cos'è per voi la musica? Scrivetecelo sulla nostra pagina Facebook Almanacca. Per Luciano Santemanare, la musica è come una bella donna. Se la sai amare, renderà la tua vita più ilare. Voglio rendere l'elettricità così economica che solo i ricchi si potranno permettere il lusso di utilizzare le candele. Lo diceva Thomas Edison. E tutta la redazione di setteva.fm urla a gran voce che con Lunas è possibile. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

0: Grazie.
1: La domenica dello studio fucsia è decisamente romantica. Oggi i popcorn sono dolcissimi, senza indugi, buio in sala, che lo spettacolo abbia inizio. Nel 1988 esce nelle sale Le relazioni pericolose, film meraviglioso, dal cast spettacolare. Un sensuale John Malkovich e poi ancora l'allora semi sconosciuto Keanu Reeves e Glenn Close, che per l'interpretazione di Madame de Mertel è stata battezzata dai critici la più cattiva della storia del cinema. L'anno successivo esce una versione più leggera e sbarazzina di Le relazioni pericolose, Balmond di Miloš Forman, con il già bellissimo Colin Firth e la giovane Annette Bening, oggi moglie di Warren Beatty. 10 anni dopo, quella che fu la parte di Glenn Close venne affidata ad una sexy e cattivissima Sarah Michelle Gellar, già star di Buffy, in quella che è una trasposizione moderna e audace, Cruel Intention. I protagonisti Ryan Phillips e Reese Witherspoon si innamorarono e si sposarono sul set. Nel film compare, anzi ricompare, Susie Kurtz, che recita una parte nel film dell'88. Il mio consiglio? Se avete voglia di grande cinema e di grandi amori, guardate tutte e tre le versioni.

Bentrovati in antenna da Ilis Ageur. Come ogni giorno, anche la domenica dello studio Fuxi a quest'ora si trasforma nel parco auto più scintillante ed accessoriato on air. Saliamo sulla Mercedes Maybach, carrozzeria tirata lucido e interni profumatissimi. E beh, il diffusore delle fragranze in dotazione costa solo, tra virgolette, 5.000 euro. Occhialini da sole sul naso, perché possiamo far rivestire gli interni e renderli brillanti e luminescenti, ovviamente per la modica cifra di 50.000 euro. Io vado a fare un giro in auto, ma vi aspetto domani al solito orario per altre rombanti novità.

La nostra settimana all'insegna del romanticismo si chiude con la citazione di una grande scrittrice del Novecento, Dacia Maraini. Lo sguardo alle volte può farsi carne e unire le persone più di un abbraccio.

per l'ultimo giorno della settimana lasciamoci coccolare dalle stelle. Buon oroscopo. Ariete, sei travolgente, passionale, non scordare la tenerezza e quelle semplici paroline magiche che pronunci troppo poco. Toro, il tuo vestito oggi è l'amore, copriti di tenerezza e romanticismo. Gemelli, puoi finalmente gridare fermi tutti, oggi tocca a me, che riposo sia. Cancro, lasciati andare alla tenerezza, all'amore, il partner ha bisogno di te. Leone, non essere troppo egocentrico, potresti indispettire qualcuno. Vergine, le stelle consigliano scappa di casa, ma per andare nel ristorante più vicino, poi torna. Bilancia, la tua voglia di evasione è tanta, ma i doveri di casa richiamano la tua attenzione. Scorpione, il tuo lato artistico oggi tocca il cielo, dedica tempo a te stesso, alle tue passioni. Capricorno, è una buona giornata per concedersi piaceri e frivolezze. Acquario, oggi il tuo lato birichino prende il sopravvento. Bene, ma non dimenticare la tenerezza. Pesci, non cedere al divano. Proponi al partner una romantica uscita di coppia. E per l'ultima puntata dedicata ai giochi, beh, abbiamo iniziato la nostra rubrica parlando di Barbie e finiamo con il parlare ancora di lei ed in particolare della Barbie Diamond di Stefano Canturi. Abito elegante in seta e ci sembra il minimo. Decorazioni di diamanti bianchi da 3 carati ed un preziosissimo pendente da 1 carato. Un diamante ovviamente rosa. Nel 2010 Christie's ha battuto all'asta questa scintillante bambola alla cifra record di $270,000.

0: Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio.
1: Lo studio Fucsia per l'ultimo giorno della settimana si tinge di colori scintillanti e benefici. La domenica è relax, sorrisi e disimpegno, come il colore arancione. L'arancione dona una nota di morbidezza alla nostra giornata, porta allegria, ma anche passione, con una nota di dolcezza. Il secondo chakra è arancione, armonizza l'energia dando entusiasmo e voglia di vivere.

0: Ancora pochi minuti musicali e concluderemo questa puntata di Almanacca. Ma non affrettatevi alla frequentazione di un corso per aviatori. Noi vi forniamo gli insegnamenti del miglior istruttore. Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. Questa è la massima lasciataci dal re lucertola Jim Morrison. Si alza anche questa volta il ponte levatoio, ma domani sarà di nuovo pedonabile per far transitare fino a voi i contenuti di altre pagine rosa in un altro capitolo di Almanacca. Un bacio da Mergery Maranca.
1: Abbiamo trascorso una pienissima settimana in compagnia di filosofi, magistrali compositori, ma nella rete possiamo scovare fini pensatori. Un tweet ci racconta che la buona musica accorda i sensi. Che buon-

quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano,

cadere a pezzi, ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner. You are-

altri. Stati Uniti e Israele valutano la ripresa degli attacchi in Iran, nuove minacce di Trump, Teheran parla di colloqui con paesi europei per Hormuz, pronti a contribuire, dice Meloni. Bracciante ucciso a Taranto, resta in carcere il secondo maggiorenne coinvolto, indagato per favoreggiamento, il titolare del bar dove il 35enne tentò di rifugiarsi. Scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, per i mezzi sprovvisti multe fino a 400 euro, ma tra ritardi e incertezze c'è il rischio di numerosi ricorsi. Finali azzurre agli internazionali di Roma, alle 17 Sinner se la vedrà con Ruud, passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori, tutta la diretta su Sky Sport. MotoGP, Alex Marquez vince la sprint in Catalogna, alle 14 la gara lunga, penultima di Serie A, alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre sfide.

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi domenica 17 maggio 2026. Ariete, il buon aspetto della Luna e da oggi anche di Mercurio vi aiuterà ad utilizzare le vostre idee in modo più riflessivo e non solo per la gestione del lavoro. Siate ricettivi con il voto 8. Toro, sostenuti da un buon Giove, vivrete una domenica e in generale un periodo soddisfacente, con tante possibilità da cogliere, perciò non siate pigri, datevi da fare con il voto 8. Gemelli, Luna e Mercurio arriveranno oggi nel segno e, affiancando Venere e Urano, potranno esservi utili nel caso sentiate l'esigenza di dare una svolta a quelle situazioni che ne abbisognano. Voto 8. Cancro, non fatevi influenzare troppo dall'aspetto disarmonico di Marte, Saturno e Nettuno, poiché godete della protezione di Giove nel segno, ma non abbassate la guardia e voto 7 più. Leone, Mercurio torna a sorridervi e nei prossimi giorni avrete la possibilità di correggere eventuali errori in ambito lavorativo, mentre sarà assai appagante il dialogo amoroso. E 8 è il vostro voto. Vergine, nella speranza che abbiate saputo approfittare del sostegno di Mercurio, ora che il pianeta diventa dissonante, basterà essere cauti. In amore serve molta pazienza, voto 7, meno. Bilancia, Venere è sempre positiva e da oggi lo è anche Mercurio. Pertanto concentratevi per ottenere il massimo in ogni circostanza, senza farvi impressionare troppo dall'ostilità di altre stelle. Voto 7 più. Scorpione, liberi dall'opposizione di Mercurio, avrete nei prossimi giorni l'opportunità di riprendere i progetti lavorativi lasciati in sospeso, portandoli a termine. Voto 8. Sagittario, approfittate della domenica per rivedere le vostre strategie, cercando di sfruttare la forza di Marte positivo solo dove sarebbe effettivamente determinante. Voto 7 meno. Capricorno, la vostra sarà una buona giornata, ma solo se non permetterete al nervosismo, possibile per Marte in quadratura, di avere il sopravvento. Voto 8 meno. Acquario, lo spostamento di Mercurio in un segno amico favorirà un miglioramento nel settore lavorativo e nel contempo renderà ancor più costruttivo il dialogo amoroso. Voto 8. Pesci, alla dissonanza di Venere si aggiunge quella di Mercurio e per qualche giorno vi sembrerà di dover combattere su più fronti. Armatevi di pazienza con il voto 7, meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è, fa di tutto per assolvere.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Allora, finalmente siamo arrivati, sono le 8.57, caro Alberto.
1: Ma che ti devo dire, intanto è una tirata d'orecchie d'obbligo, in quanto mi hai detto ieri, ma come si arriva? Sì. Beh, se non riesci con l'auto, prendi la corriera, io l'ho presa la corriera, ma chi è poi che gliela riporta indietro agli autisti? No, voglio dire, sì. Ma ascoltami, intanto salutiamo tutti i volontari che alacremente stanno dando una mano qui. Dobbiamo dire dove siamo, no? Siamo a Cartura, Antiche Terre, Agriturismo, e ci sono tantissime persone che si danno da fare, perché tra poco inizierà ufficialmente questa giornata meravigliosa sotto il profilo meteorologico. C'è da dire che oggi siamo qui anche per un altro importante evento che, se non erro, Mauro, correggimi, dovrebbe essere il quinto. E riguarda un grande campione, un grande pilota che, di motociclismo, che purtroppo non è più tra noi, Marco Simoncelli. Ma parleremo molto di questo nel corso poi della giornata. Nel frattempo,
0: adesso comunque parliamo di saluti e baci.
1: Parliamo di saluti e baci.
0: Esatto, dell'evento naturalmente ne parleremo dopo le 10.
1: Chiaramente. Allora, siccome io so che abbiamo anche degli ospiti qui con noi, abbiamo da Bondeno di Ferrara la Emma, Lorenzo.
0: Sì,
1: poi...
0: però abbiamo la telefonata subito.
1: Subito?
0: Assolutamente sì. Prima telefonata, ricordiamo il numero di telefono, vai Alberto, ricordalo, vai.
1: Ma io lo sapevo che mi chiedevi queste cose, mi metti in imbarazzo, sai cosa faccio? Io quasi quasi lo faccio dire alla Emma.
0: Ah, Emma, dai.
2: Posso? Vai. Ciao a tutti, il numero di telefono da comporre è il 351-340-9220. Risponde saluti e baci,
0: saluti
2: alla
0: e
2: radio.
0: Ok.
1: Ma vedi com'è preparata la Emma, più del sottoscritto sicuramente. Ormai la assumiamo come speaker ufficiale. Ed è giusto tra l'altro. Allora, Mauro, dovete sapere che il collega Maurillo oggi è leggermente infortunato in quanto ha dei problemi alla schiena.
0: Sì, esatto.
1: E quindi abbiate pazienza se la cosa andrà un po' a rilento. Siamo partiti
0: in ritardo.
1: Ma è umano, è la diretta.
0: Ascolta, io metterei la prima canzone. Vai. Aspettiamo le vostre telefonate al 351-340-9220 fino alle 10. C'è saluti e baci. Adesso c'è Ornella.

0: Allora, sono già le 9:03 del mattino di questa domenica 17 maggio. Noi naturalmente non siamo in studio centrale, ma siamo in mezzo alla natura.
1: Al verde, al verde, green, al green.
0: Siamo praticamente in un giardino straordinario. E allora, attenzione, perché adesso abbiamo una telefonata, caro Alberto.
1: Abbiamo Antonio da Costa dei Trabocchi.
0: Da Costa dei Trabocchi, esattamente da Ortona. Pronto, Antonio?
2: Sono qua anch'io, sono in mezzo al verde.
0: Oh, bellissimo. Com'è il tempo lì?
2: Ah, splendido, splendido.
0: Quindi oggi si può andare al mare. Qui è un po' freschino però, insomma.
1: No, perché
0: non è freddo però.
1: Siamo circondati ovviamente, oltre al gazebo abbiamo una zona d'ombra noi. Ma vedrai che poi nel pomeriggio si starà un po' meglio.
2: Scalda, dai,
1: sì,
2: scalda.
1: Sì.
0: Quindi oggi si può andare al mare lì dalle tue parti?
2: Ma penso che sarà una bella, sì, molti ne approfitteranno, anche se è fresco, perché stamattina alle 7 avevamo 12 gradi, quindi
0: certo.
1: Pochini ancora, sì.
0: Quindi sembra che è la primavera e inizio estate stia arrivando, insomma, dai.
2: Sì, ma non può scappare, dove vuole andare.
0: Finalmente. Allora, caro Antonio, intanto buona domenica, che canzone ci regaliamo? Una canzone di Domenico Modugno, visto che si parla di sole, quindi...
2: O sole mio.
0: Qui si senti parlare perché siamo veramente in mezzo a tutte le persone.
1: Sì, poi abbiamo tantissimi ospiti.
2: Sentivo un sottofondo molto vivace.
0: Noi siamo qui in un giardino.
1: Aspetta che faccio salutare anche una parte degli ospiti.
0: Oggi, stamattina, saremo qui con, come si chiama, Kate Fretti, giusto? Esatto. Dove sei, Alberto? Non t'ho sentito.
3: Posso salutare Antonio?
1: Sto dando il microfono.
0: Ah, ok, hai dato il microfono.
3: Ciao Antonio, sono Emma.
2: Ah, Emma, pure tu sei là.

0: Certo, ah. Dove vuoi che sia, l'erba, io sono come la gramigna.
1: La gramigna.
2: Ai, ai, ai. Guarda, la sto levando io, la sto levando. Vabbè
0: dai, ti auguro una buona domenica.
2: Ciao. Altrettanto,
1: ok. Ciao, grazie.
3: Allora, finché tu fai andare il brano, io sai, no, allora, io evaporo, come si suol dire, ma sai perché, no? Perché sai come mi chiamano, no? L'uomo, mi chiamano l'uomo, l'uomo ombra, perché cosa vuol dire ombra in Veneto?
1: Ah, quindi
3: ogni volta mi fermo in un'osteria e lì attingo.
1: Il bicchiere di vino, capito Antonio?
3: Esatto.
1: Grazie Antonio, buona domenica.
3: Ciao Antonio, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, e buon bicchierino.
1: Grazie, grazie.

0: Va bene,
1: è la stessa canzone che cantavo io in osteria qualche minuto fa, con tutto rispetto ovviamente per Mister Volare. Senti, tra l'altro, volevo dire che siccome io e te, mi diceva la Emma,
0: abbiamo la richiesta, dimmi.
1: Parli con me? Parli con...
0: No, dimmi.
1: No, dicevo, la Emma prima mi diceva, ma per caso voi due siete avvinazzati? Ora, io devo dirle che all'inizio è stato proprio il collega Maurillo a presentarmi un sommelier cinese, però trapiantato qui in Veneto. Si chiama Nessaio Mesogoto.
0: Ascolta, ecco, leggi questo messaggio.
1: Allora, fammi vedere. Quello sotto, buongiorno e buona domenica. E stamattina ti ascolto dall'autobus già per l'infiorata di Noto?
0: Sì, in Sicilia.
1: Ah, hai già capito tu,
0: In Sicilia.
1: Perché qui si scambiano dei messaggi.
0: Salutiamo Lorenzo, allora, salutiamolo. No, è un ascoltatore.
1: Sì,
0: è messaggi subliminali. Dalla Sicilia. Allora, c'è un altro messaggio che andiamo a leggere, eccolo qui, vai.
1: Qual è? Quello sotto, quello sopra?
0: Penso sia quello sotto, guarda, oggi.
1: Allora, buongiorno Maurillo, ma oggi non c'è il programma. Sì, forse avendo magari audito che non eravamo ancora in onda, pensavano che non andassi in trasmissione, invece ci sei. Non sei un algoritmo.
0: Sì, infatti. Allora, fai ricordare il numero alla Emma.
1: Ma ovvio.
0: Così, salutiamo anche Mario di San Nicandro Garganico. No, allora Mario ci chiede se siamo su TikTok. Purtroppo no, non siamo su TikTok perché non siamo in sede. Quindi salutiamo anche Rudina dalla Puglia, dal Gargano, che ci sta ascoltando. Graziella da Sassuolo in Sardegna.
2: Sassuolo non è in Sardegna, è in provincia di...
0: No, scusa, Sassari, dai, ho sbagliato.
2: È in provincia di Modena, Sassuolo.
0: È vero. Allora, vediamo, vai con il numero, Emma.
2: 351-340-9220.
0: Va bene.
2: Risponde, saluti e baci alla radio.
0: Visto che sei lì, allora prova a rispondere al telefono, dai, rispondi al telefono.
2: Vai. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
2: Chi parla?
3: Buongiorno, sono Marco, DJ Felix.
2: Buongiorno Marco.
0: Senta, dove si trova lei adesso?
3: Mi trovo in un'area di servizio, 15 minuti da voi.
0: Sta dormendo?
3: No, mi sono fermato per fare la pipì.
0: Ah, ho capito.
2: Vabbè. Tanto perché ascolta, non lo sa nessuno.
0: Ascolta,
2: Marco,
0: com'è il traffico dal Friuli al Veneto?
3: Allora, direi molto deserto, per fortuna. Qualche camion fermo.
0: C'è poca gente.
3: Neanche pochi, tantissimi camion fermi qua.
0: Ah, ho capito.
3: Bene, e voi come siete? Bene? Tutto ok?
0: Tutto bene, dai, tutto bene, sì.
2: Nonostante bene. Tutto, tutto ok.
0: Nonostante tutto, esatto, tutto ok.
3: Bene, per fortuna. Allora ci vediamo dopo, allora, va bene?
0: Sì.
2: Se non dormi ci vediamo dopo, esatto. Mi raccomando.
0: Va bene. No, ascolta, noi abbiamo preparato una canzone, guarda, ti metto alla prova. Lui si chiama Michele e la...
3: Darillo.
0: Ok, non lo so. E poi la prima parola della canzone è una. Quindi Michele, una. Che canzone è?
2: Ah, ho capito.
3: Non so, non mi
0: dai, allora, il cantante l'hai beccato, quindi Michele Zarrillo. E quindi una. Che canzone ha fatto lui? Una.
3: Una
0: rosa
2: blu. Una rosa blu.
3: Una rosa blu.
2: Ciao Marco.

0: Zarrillo con la canzone che si chiama Una rosa blu. Allora, siamo in diretta sempre su Saluti e Baci, la radio. Buona domenica mattina a tutti voi. Sono le 9:19 in questo momento. Saluto chi naturalmente ci ascolta in FM, in DAB, in web. Purtroppo oggi non siamo su TikTok. Alberto, c'è Emma. Allora,
1: ciao Rita.
0: Ciao Rita. Chi è Rita, scusa?

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.
14: Sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: È accusato di strage il 31enne che ha travolto pedoni e accoltellato un passante a Modena. 4 persone in ospedale in gravi condizioni. L'aggressore era stato in cura psichiatrica. Mattarella oggi visiterà i feriti. Il grazie del presidente ai cittadini che hanno bloccato il colpevole. Meloni annulla la visita a Cipro. Anche lei sarà a Modena. Morto un sub durante le ricerche dei corpi degli italiani dispersi alle Maldive. In arrivo un team specializzato in recuperi. Si indaga sul superamento del limite dei 30 metri. Gli Stati Uniti valutano la ripresa degli attacchi in Iran, nuove minacce di Trump. Teheran parla di colloqui con paesi europei per Hormuz. Riapra senza pedaggi, dice Meloni. Bracciante ucciso a Taranto, resta in carcere il secondo maggiorenne coinvolto. Indagato per favoreggiamento il titolare del bar, dove il 35enne tentò di rifugiarsi. Scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Per i mezzi sprovvisti, multe fino a 400 euro, ma tra ritardi e incertezze c'è il rischio di numerosi ricorsi. Finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 17 Sinner se la vedrà con Ruud. Passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori. Tutta la diretta su Sky Sport. MotoGP, Alex Marquez vince la sprint in Catalogna. Alle 14 la gara lunga, penultima di Serie A. Alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre sfide.
1: Benvenuti su I Spadellati, il podcast per gli appassionati di cucina. Solo ricette regionali tipiche. Amici spadellati, quella di oggi è una ricetta davvero semplice,

piselli. Lavateli e metteteli in un tegame con la cipolla affettata. Poi aggiungete sale, olio e un po' di acqua. Copriteli con un coperchio e fateli cuocere a fuoco basso. Finita la cottura, allungate i piselli con un bicchiere di acqua. Poi spezzettate gli spaghetti. Quando i piselli ricominciano il bollore,

Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, domenica 17 maggio 2026. Ariete, il buon aspetto della Luna e da oggi anche di Mercurio vi aiuterà ad utilizzare le vostre idee in modo più riflessivo e non solo per la gestione del lavoro. Siate ricettivi con il voto 8. Toro, sostenuti da un buon Giove, vivrete una domenica e in generale un periodo soddisfacente con tante possibilità da cogliere, perciò non siate pigri, datevi da fare con il voto 8. Gemelli, Luna e Mercurio arriveranno oggi nel segno e, affiancando Venere e Urano, potranno esservi utili nel caso sentiate l'esigenza di dare una svolta a quelle situazioni che ne abbisognano. Voto 8. Cancro, non fatevi influenzare troppo dall'aspetto disarmonico di Marte, Saturno e Nettuno, poiché godete della protezione di Giove nel segno, ma non abbassate la guardia e voto 7 più. Leone, Mercurio torna a sorridervi e nei prossimi giorni avrete la possibilità di correggere eventuali errori in ambito lavorativo, mentre sarà assai appagante il dialogo amoroso. E 8 è il vostro voto. Vergine, nella speranza che abbiate saputo approfittare del sostegno di Mercurio, ora che il pianeta diventa dissonante, basterà essere cauti. In amore serve molta pazienza, voto 7, meno. Bilancia, Venere è sempre positiva e da oggi lo è anche Mercurio. Pertanto concentratevi per ottenere il massimo in ogni circostanza, senza farvi impressionare troppo dall'ostilità di altre stelle. Voto 7 più. Scorpione, liberi dall'opposizione di Mercurio, avrete nei prossimi giorni l'opportunità di riprendere i progetti lavorativi lasciati in sospeso, portandoli a termine. Voto 8. Sagittario, approfittate della domenica per rivedere le vostre strategie, cercando di sfruttare la forza di Marte positivo solo dove sarebbe effettivamente determinante. Voto 7 meno. Capricorno, la vostra sarà una buona giornata, ma solo se non permetterete al nervosismo, possibile per Marte in quadratura, di avere il sopravvento. Voto 8 meno. Acquario, lo spostamento di Mercurio in un segno amico favorirà un miglioramento nel settore lavorativo e nel contempo renderà ancor più costruttivo il dialogo amoroso. Voto 8. Pesci, alla dissonanza di Venere si aggiunge quella di Mercurio e per qualche giorno vi sembrerà di dover combattere su più fronti. Armatevi di pazienza con il voto 7, meno. E anche per oggi è tutto.

0: come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. A parlar di in questo di esatto che dista altri 7 di dal di in cui ci siamo sentiti l'ultima volta, ecco che ritorna lo Shadows Light. Ben trovati amici, come state? Oggi puntata nuova di Shadows Light che cerca di parlare di quegli strani effetti che ci rendono consumatori dei prodotti che ci vengono offerti dalla pubblicità. Come si fa? Come cos'è la pubblicità vincente, quella che ecco ci rende consumatori, ci invoglia a comprare? Su che cosa gioca? Ci sono degli effetti, c'è la psicologia dietro. Andremo a vedere su quali stuzzicherie stimolano i nostri sensi e anche la nostra psiche per

0: poter far sì che noi amiamo qualcosa di cui forse non abbiamo neanche bisogno, ecco. Questo è quello di cui cercheremo di parlare oggi qui a Shadows Light. E lo faremo così, l'avremmo fatto in coppia con l'Andreone Lombardo, che ringraziamo, salutiamo, abbracciamo. Non ci vediamo con l'Andreone Lombardo da tempo immemore, questo non va bene. Ed eccolo, lo faremo con l'Andreone Lombardo assente, ecco. E quindi questo Shadows Light sarà condotto da me medesimo, che sono Angelo Franzone. E insieme con l'Andreone Lombardo siamo i Senza Radio. In questo caso oserei dire che sono il Senza Radio, o comunque un pezzo dei Senza Radio, e l'altro pezzo è lì che ci ascolta da lontano. E allora, prima di iniziare tutto, io direi che è giunto il momento di ascoltare la nostra sigla. E allora, vai!
1: Vai, sì!

eccoci allora, noi siamo i Senza Radio e questo è Shadows Light, la puntata che ogni settimana vi tiene compagnia con la grande musica del presente, del passato, del futuro e ovviamente con i nostri argomenti in cui cerchiamo di parlare di tutto, poi alla fine non parliamo di niente, prendiamo un qualcosa, lo mettiamo in luce e ridiamo tutti quanti assieme delle ombre che questa cosa crea. È una magia, Shadows Light funziona così, è una magia. Oggi pensavamo di parlarvi di quelle strane cose che ci portano, per esempio, a definire una campagna pubblicitaria di successo perché funziona, perché fa vendere tanto prodotto alla gente. Ma su cosa si basa? Cosa c'è nel profondo di quella campagna pubblicitaria perché funziona? Perché c'è dietro la psicologia che ci offre tante spiegazioni. E molto spesso il fatto che, per esempio, il nostro cervello, per economizzare tutte le informazioni che ci troviamo a gestire durante il giorno, prende delle scappatoie. Mica noi lo sappiamo, è il cervello che prende le scappatoie, noi non ne siamo abbastanza consapevoli di questo. E questa serie di scappatoie permettono al nostro cervello di scatenare alcuni effetti interessanti che sono stati studiati dalla psicologia. Ne vedremo qualcuno e vedremo se quell'effetto lo abbiamo comunque, lo abbiamo in qualche modo, lo ritroviamo in quelle che poi sono le nostre scelte. Io, per esempio, quando sento il tunz tunz mi viene di muovermi. Voi no? Sarà effetto della musica? E allora aumentiamo il volume, perché questo è Duro

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio.
2: Mi no, se puede, sigo serio.

0: E mica è tonto.
1: E mica so tonto. Non mi faccio fregare mica dalla pubblicità. Wiggly wiggly wiggly wiggly. J Balvin, DJ Snake, Ryan Castro, insomma tantissimi per questo brano che si intitola Tonto. Invece prima ancora avete ascoltato Duro di Kikalef. E qui è il momento di ritornare in noi, no? È il momento di così rientrare nei ranghi, perché abbiamo ascoltato il momento Tunz Tunz di Shadows Light ed ora cerchiamo di capire come ci prendono in giro o comunque come sfruttano il nostro cervello per poter aumentare le vendite, perché è così. Ci sono delle cose, degli studi psicologici che si servono appunto del fatto che il nostro cervello durante la giornata cerca le scorciatoie e noi non ce ne accorgiamo, e a volte in queste scorciatoie si sbaglia anche, e allora questi fatti, questi effetti psicologici che adesso andremo a vedere, diciamo sono stati oggetto delle campagne pubblicitarie per vendere di più. E voi direte: se ma a me non mi fregano, mica so tonto, mica tonto. E invece ci fregano, ragazzi, così aumentano le vendite, migliorano le vendite, e per esempio servendosi di un effetto chiamato effetto Barnum. Che mai sarà questo effetto Barnum? Un circo? Il circo Barnum? No, è qualcosa che praticamente noi, è come quando leggiamo l'oroscopo, no? Leggiamo l'oroscopo e subito il nostro cervello dice: ma guarda, è proprio vero, è quello che mi sta succedendo, incredibile, e allora crediamo agli oroscopi, no? E ancora una volta il cervello che ci inganna, perché non è vero che stiamo leggendo quello che sta succedendo a noi in particolare. In questo caso noi siamo vittima dell'effetto Barnum. Perché? Perché leggiamo alcune descrizioni che sembrano adattarsi perfettamente a quanto di noi sappiamo, e poi invece se le analizziamo bene poi le cose invece cambiano, e quindi notiamo che non sono altro che descrizioni generiche, vaghe e poco precise. Però il nostro cervello che fa? Va subito lì, va subito al punto.

pezzone da aperitivo col vostro spritz. Oh yeah, Magnetic è questo il titolo di questo brano. Prima abbiamo ascoltato le bambole di Pezza con Porno e ora è l'ora di vedere questi effetti strani che ci portano così a ad essere, come dire, vittima di alcune situazioni pubblicitarie che magari, ecco, non vorremmo, ma invece ci sono. Abbiamo visto l'effetto Barnum. Questo effetto si manifesta quando, per esempio, leggiamo una qualsiasi descrizione generale. L'esempio tipico è quello dell'oroscopo, in cui le descrizioni generali sembrano essere calate proprio su di noi, ed allora a quel punto noi cominciamo a credere appunto agli oroscopi, proprio perché, per esempio, se vi dicono che a inizio settimana vi sentite più attivi tipo lunedì, martedì, e poi da mercoledì in poi questa cosa cominciate a sentire un po' di stanchezza, ma è una cosa assolutamente normale che capita a milioni di persone. È chiaro che dopo il fine settimana magari il lunedì e martedì siamo più reattivi e poi inizia un po' la stanca, no? E quindi ma noi crediamo che invece quell'oroscopo sia calato su misura per noi. Ecco l'effetto Barnum. Poi ce n'è un altro, si chiama effetto ancoraggio, molto utilizzato dalle campagne pubblicitarie, perché immaginate di fare shopping durante i saldi e di notare un cappotto che vi piace. Trovate due etichette in cui compare in una un prezzo molto alto e sull'altra un prezzo molto più basso, che poi sarebbe il prezzo attuale. Che cosa fate senza pensarci due volte? Ho trovato l'occasione della mia vita e compro il cappotto. Il primo prezzo è servito da ancora. Quindi voi avete fatto riferimento a quel prezzo per pensare che fosse un affarone, leggendo il secondo prezzo più alto. Hai capito, questi della pubblicità, come se le studiano tutte, ragazzi? Dobbiamo stare attenti anche a questo. Ma mica voi avete mai preso qualche tranfata? Ditecelo al 333 3831 587. Noi pochissimi secondi e torniamo con la seconda parte di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. A tra pochissimo. Shadows Light.

Io volevo sapere se ascolti Shadows Light. Volevo sapere ogni quanto l'ascolti. Eccola, Madame con Marrakesh, appunto voleva capire, vuole capire tante cose, a me basta solo capire se voi ascoltate Shadows Light. E allora, se lo fate, non vi costa nulla, basta mandarci un messaggino e scriverci al 333-3831-587, io ascolto Shadows Light, no? Potete anche mandarci un vocale, potete farla più svelta la cosa, registrate, io ascolto Shadows Light, 333-3831-587. Noi siamo qui a disquisire, a discutere, a parlare di quelle strane cose che avvengono anche nella pubblicità, che si serve di alcuni trucchi che la nostra mente attua a nostra insaputa e quindi cerca le scorciatoie che poi sono state studiate, come per esempio l'effetto ancoraggio. Ne abbiamo parlato poc'anzi, il fatto che magari in un capo di abbigliamento, in un'altra, qualsiasi altra cosa, in un negozio, noi vediamo due cartellini con i prezzi, uno maggiore e l'altro minore. Allora subito la nostra mente ci porta a fare il confronto, no? E quindi ovviamente, trovando due prezzi di cui uno più basso dell'altro, cominciamo a pensare che abbiamo fatto un grande affare, cioè nel senso, siamo di fronte a un grande affare, quindi compriamo quel prodotto senza chiederci se poi il prezzo più basso è veramente un prezzo conveniente oppure è il prezzo normale di quel capo di abbigliamento o di quell'oggetto che stiamo andando a comprare. Questo è l'effetto ancoraggio. Abbiamo visto anche l'effetto Barnum e ce ne sono anche altri. Fra poco vi diremo dell'effetto ultimo di attribuzione, ma intanto è arrivato il momento di ascoltare il nuovo brano di Salvo Buono dal titolo Ho imparato a volare. Alziamo il volume e impariamo a volare anche noi. Vai Salvo!

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: No matter what.

Runway! Runway, Lady Gaga e Doechii qui per questo brano che tra l'altro fa anche da colonna sonora quello che è il sequel, o comunque il secondo film, Il Diavolo Veste Prada 2, che secondo alcuni rumors, ho sentito delle persone che sono andate a vederlo e che hanno, come dire, espresso una loro valutazione su questo film, forse aspettandosi qualcosa visto il primo, che comunque non sono rimaste tanto contente. Ecco, questo a proposito di effetto, non effetto chiacchiericcio, effetto passaparola, che è quello che poi funziona sempre per andare a vedere un film, andare a comprare un libro, un disco, una qualsiasi cosa. Ecco, qualcuno che te ne parla bene, allora ti invoglia magari ad andarlo a vedere. Qualcuno altro che invece te ne parla male, ed allora tu ti convinci che forse non vale la pena andare. E allora così si fanno i numeri, ragazzi, con questo cos'è? L'effetto passaparola, l'ho inventato io, sicuramente c'è, ci sarà. Ma intanto noi qui a Shadows Light stiamo discutendo di quegli effetti che sono utilizzati anche dalla pubblicità. Avevamo accennato all'effetto chiamato errore ultimo di attribuzione, che praticamente si verifica quando sopravvalutiamo la quantità di persone che sono d'accordo con i nostri pensieri. Cioè, noi pensiamo che ci sia una marea di gente che ci appoggia, che è d'accordo con i nostri pensieri, e magari forti di questa ondata di ottimismo, chissà, magari ci candidiamo anche alle elezioni, non pensando di vincerle, perché proprio pensiamo che la gente la pensi come noi. Invece questa è un'esagerazione della fiducia nelle nostre credenze, anche se sono sbagliate. E allora questo effetto ci impedisce di aprirci al mondo, ci impedisce di aprirci alle idee altrui, a come si sentono gli altri, per cui ci perdiamo delle informazioni, che potrebbero esserci di grande aiuto. Invece noi siamo così, siamo focalizzati sul fatto che tanta gente la pensa come noi. Pensate ad esempio nelle grandi aziende, o se noi siamo proprietari di aziende e lavoriamo con più persone che non pensano allo stesso modo, come potrebbero offrirci modi diversi di vedere le cose. E questo è importante, è molto importante, ragazzi, quindi state attenti all'errore ultimo di attribuzione. Questo invece non è un errore, ma sono le prime note di In the Stars, immortali Rolling Stones, qui a Shadows Light con questo nuovo singolo.

0: Shadows Light.
1: The best music on the best station.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

È il ritmo, il sound che ti entra dentro. Man on the Moon. Come bello. Senti la cassa. Siamo tornati Shadows Light con questo brano di Mo Black, Mr. Carter, Nehill, Man on the Moon. Senti, senti. Non smetteremo mai di ascoltare questo tumpa tumpa tumpa pum. E allora, questo è Shadows Light, la terza parte di Shadows Light. Oggi a parlare di quello che fa la pubblicità. Voi direste, ma allora la pubblicità cosa fa? Ci frega? Ci frega? No, non ci frega la pubblicità assolutamente, perché non potrebbe neanche farlo. Sarebbe illegale che la pubblicità ci dia delle informazioni ingannevoli. È solo che si serve di alcuni trucchetti psicologici sottili che aggirano il nostro pensiero e ci influenzano poi con le scelte da acquisto. Per esempio, fate un esempio così banale, no? Il fatto di associare ad un prodotto delle sensazioni positive, come per esempio la felicità, no? E immaginate che ne so, di trovarvi in un posto e comunque se voi avete quell'oggetto oppure se fate quella esperienza, allora sarete felici. E questa cosa chi l'ha detta? In fondo non c'è nessun tipo di associazione, ma intanto è quello che ci fa credere. E allora il nostro cervello inizia a desiderare quella cosa per ottenere quella stessa emozione che abbiamo visto. Funziona un po' così, no? Si copia e incolla, copia e incolla di emozioni, una cosa del genere. Pensate per esempio, che ne so, ai viaggi, alle crociere, anche se poi di questo periodo vedi, vai a farti una bella crociera per essere felice e poi rimani lì nella nave dove insomma è successo quello che è successo con l'epidemia di questo virus, per cui bisogna stare attenti. Anzi, non si parla neanche di epidemia, però all'interno della nave insomma qualcuno è stato male, quindi sono cose che poi vedi, vai a vedere come funzionano. Qui a Shadows Light invece arriva il momento di andare a vedere che cosa ci fa felici quando invece guardiamo indietro nel nostro passato e qualche emozione positiva ci torna, sì, perché ci tornano le musiche del passato. È arrivato il momento di fare l'80-90 uno dopo l'altro, di ascoltarcelo e di cercare di capire anche se abbiamo una buona memoria, no? Se ci ricordiamo. Come si intitola? Yeah! Bene, allora uno dopo l'altro, 80 e 90, e poi vi diciamo i titoli.

Che spettacolo, ragazzi! Siamo tornati indietro nel tempo! Lo pseudonimo è quello di Xtreme Love Song 1999, Agostino Carollo. Oh, quanto l'abbiamo ballata questa qui degli anni 90! È la Italo Dance. Prima invece abbiamo ascoltato direttamente dal 1984 il brano Small Town Boy di Broski Beat. E questo è il momento della Marcord qui a Shadows Light 80-90. Ci saluta e salutiamo Agostino Carollo con la sua Love Song e torniamo a quello che è il nostro Shadows Light, ovvero la nostra la nostra discussione su quelli che sono gli effetti di cui spesso e continuamente anche si serve la pubblicità per poter cercare di aumentare le vendite di determinati prodotti. Un altro effetto è quello della correlazione illusoria. Che cos'è questo effetto? Ci induce a sopravvalutare la relazione fra due variabili che in realtà fra di loro sono indipendenti. L'esempio classico di questo effetto della correlazione illusoria è il fatto che magari noi, per esempio, giocando al lotto, vediamo che in una ruota non esce un numero per 50, 60, 70, 100 uscite, e allora

attenzione a tutto ciò. E allora Shadows Light prosegue ancora con la musica, quindi dagli anni 80 e 90 passiamo di nuovo alla musica nuova, alla musica quella del momento. In questo caso troviamo Francesco Gabbani con la sua Summer Fun.

Colors, Rolling Stones. Questo è Shadows Light. E quando c'è il reggae qui a Shadows Light, siamo sempre belli, tranquilli, rilassati. Rolling Stones, The Colors, e questa è la quarta parte di Shadows Light. Oggi lo Shadows Light, orfano dell'Andrea Lombardo, sta qui a parlarvi di quelle che sono, insomma, i trucchetti, le scorciatoie che magari la pubblicità utilizza per portarci a comprare alcuni prodotti. Vi è mai capitato, per esempio, di far parte dell'effetto gregge? L'effetto gregge è quell'effetto per cui noi compriamo perché vediamo altri che corrono a comprare, no? Sapete quando si formano le file perché c'è quell'offerta limitata, dobbiamo aggiudicarci per forza quell'oggetto, e allora stiamo lì ad aspettare ore e ore a metterci in fila e poi a fare la ressa per cercare di aggiudicarsi quell'oggetto in edizione limitata o in uno sconto favoloso? Eccola, è l'effetto gregge quello. Attenzione, perché ci trattano come le pecore. E insomma, e quindi siamo vittima anche di questa cosa. Poi magari quell'oggetto in realtà non ci sa, perché a chi, voglio dire, manca un televisore in casa, sarebbe un televisore in più, ah, però quello è l'ultimo modello a 74.000 pollici, ultra sottile, ultra piatto, ultra leggero, ultra, e quindi poi noi siamo portati a comprare magari un qualcosa che sarebbe un di più per noi. E funziona così, ragazzi, a volte in qualche modo i sotterfugi che si utilizzano, come anche per esempio far pensare che se tu compri, utilizzi quel determinato profumo, avrai successo nella vita. E il punto non è quello, perché mica è il profumo il fatto che tu abbia successo, è il fatto che prima di mettere il profumo dovresti anche lavarti, no? Perché poi sali sui mezzi pubblici, utilizzi il profumo, ma utilizzi in qualche modo una sorta di olezzo che poi si mescola a tutto il resto. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Andiamo con la musica qui a Shadows Light.

0: Questa è un'altra ballad di Achille Lauro, Comuni Immortali qui a Shadows Light, mentre siamo nella quarta parte del programma, siamo quasi a quella che è la fine, la chiusura del programma per questa settimana. Ci ritroveremo ovviamente come sempre alla prossima settimana, ma ancora abbiamo da discutere, da parlare di quello che è diciamo i trucchi psicologici, a volte anche di cui si serve la pubblicità per convincerci all'acquisto. E la cosa qual è? Il consiglio di Shadows Light, un consiglio ve lo dobbiamo anche dare, no? Perché mica allora stiamo qui a pettinare le bambole, direbbe qualcuno. E allora il consiglio è quello di separare bene il cuore dal portafogli, perché a volte noi ci lasciamo andare a quelli che sono gli acquisti di impulso, e questa cosa magari ci fa acquistare anche prodotti inutili, prodotti che davvero non ci servono. Allora bisogna avere, come dire, una mentalità un po' più razionale quando si va a fare acquisti, e saper discernere e anche saper cercare di capire se nella pubblicità che ci fanno ci sono intervengono questi effetti. E quindi, se li conosciamo, gli effetti che ci vogliono prendere in giro, e quindi le scorciatoie anche della nostra mente, se le conosciamo sappiamo anche come evitare che queste ci facciano in qualche modo del male. Per cui attenzione, perché insomma è dietro l'angolo la fregatura, funziona così. Ci sono tanti trucchi, per esempio anche nelle pubblicità che vediamo in TV, che a volte i prodotti poi non sono proprio così come noi li vediamo, no? In TV vediamo una cosa perché la pubblicità ci fa vedere una cosa, e poi magari ci aspettiamo di riviverla quando compriamo il prodotto a casa, soprattutto per quanto riguarda prodotti da mangiare, e quella cosa non succede, non avviene. E perché? Perché insomma è diverso, mica viviamo dentro la pubblicità. Serena Brancale, Levante Delia, metropolitana. Sì, al mio paese.
1: Torno a casa.

Oh yeah, al mio paese, Levante Delia e ovviamente Serena Brancale in questo brano che ci conduce così a quello che poi sarà l'ultimo brano programmato in questa scaletta di Shadows Light. E allora, prima dell'ultimo brano, ovviamente vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light, che è lo show radiofonico che non finisce mai. E ora, come duopo ormai da qualche tempo, lo Shadows Light, così come è iniziata la quarta parte con il reggae, la concludiamo così in maniera tranquilla, perché ci piace chiuderla storta qui a Shadows Light. Ed oggi, insomma, parliamo di un autore che in qualche modo è il principe del rocksteady. E il rocksteady praticamente è un genere musicale che è una variante dello ska e si distingue principalmente dallo ska per il suo ritmo più lento e per le influenze soul. E allora Alton Ellis, che è stato un cantautore giamaicano molto molto famoso, è uno dei maggiori ispiratori di questo genere, il rocksteady. Tra l'altro è un termine che è tratto anche da uno dei suoi brani, che si intitola appunto The Rocksteady. Ma quello che invece ci ascoltiamo oggi è un brano che si intitola Soul Groover ed è veramente molto molto bello. È anche molto bello scoprire, come dire, queste influenze musicali diverse qui a Shadows Light e cercarci anche di fare una piccola piccolissima cultura su quella che è la musica reggae, che tanto ha dato al mondo della musica mondiale, anche grazie ad autori come Bob Marley. Ma adesso è la volta di Alton Ellis con Soul Groover. Ci troviamo la prossima settimana. Ciao, stesso posto, stessa ora. Shadows Light. Ciao.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le nuove hits, ovviamente rigorosamente rock? E allora ti aspetto su Radio Web Base il giovedì dalle 16. Mi raccomando, non mancare. Oh, dimenticavo, per veri rock and rolla.

Lifestyle, il podcast che esplora trend, eventi, lifestyle e storie di imprenditoria. Nella puntata di oggi ci immergiamo nel mondo della moda oltreoceano.

ecosystem. Con l'attenuarsi del protezionismo buy local, i consumatori cinesi ricominciano a investire in marche internazionali. In particolare, dopo una fase di entusiasmo patriottico, ora si pondera con maggiore attenzione il rapporto qualità-prezzo. Recentemente una trentenne ha scelto Uniqlo, parte del gruppo Fast Retail & Co, e ha speso $150 da Gap Inc, definendolo così chic in questo momento. Questo approccio segna un cambiamento iniziale in tutta la Cina, dove alcuni marchi di fascia media precedentemente penalizzati dalla preferenza per i prodotti locali a causa di tensioni geopolitiche stanno riconquistando i loro clienti. I dati di Big One Lab mostrano che Gap, Zara e Mango hanno registrato una crescita di oltre il 30% nel 2025 su piattaforme e-commerce come Tmall, invertendo precedenti tendenze negative. Gap ha visto un incremento dei ricavi superiore al 20% dopo l'acquisizione di Baozun Inc. nel 2022 e ha raggiunto la redditività. Mark Tanner, CEO di China Skinny, ha notato che i consumatori cinesi stanno diversificando le loro scelte, creando opportunità per i marchi stranieri. Inoltre, nel 2024, Gap, Zara, Uniqlo e H&M hanno ridotto gli sconti con un aumento delle vendite di articoli con oltre 200 yuan su Tmall. Con l'attenuarsi della crescita economica, gli acquirenti sono diventati sempre più pragmatici, scegliendo i prodotti in base a design, qualità e legame emotivo, piuttosto che al paese d'origine. Il successo globale di marchi cinesi come Pop Mart, International Group e BYD Co. ha ulteriormente ridotto la diffidenza verso i marchi stranieri. Nel frattempo, Gap ha sfruttato la sinergia tra il suo marchio e il know-how locale, gestendo circa il 70% del design e produzione in Cina, con cicli di rifornimento di 2 settimane. Una felpa esclusiva per la Cina ha avuto grande successo, esaurendosi rapidamente. I rivenditori globali stanno adottando design e marketing per il dinamico mercato cinese. Utilizzando piattaforme come Douyin e Tmall, Gap ristruttura il suo negozio di Shanghai, mentre Zara apre un nuovo flagship sulla Wanye Road. Uniqlo, Mango e H&M non hanno risposto alle richieste di commento sulle vendite in Cina. Inditex ha dichiarato di non divulgare dati relativi ai singoli mercati. I dati sulle vendite suggeriscono anche un consumo più selettivo. Mentre Anta ha mantenuto una crescita costante, l'espansione del concorrente Li Ningco è rallentata a percentuali a cifra singola rispetto ai ritmi a doppia cifra di qualche anno fa. Urban Revivo, concorrente diretto di Zara e H&M, ha visto la crescita rallentare rispetto al periodo 21-23, che ha segnato l'apice del nazionalismo. Nel settore beauty, Floraris, il maggior venditore di cosmetici su Tmall nel 2021, è sceso dai primi posti, mentre marchi stranieri come Yves Saint Laurent, Chanel e NARS ora dominano il mercato. Tuttavia, i rischi rimangono. L'epoca della rapida crescita della Cina è finita e, sebbene i marchi locali siano spesso più veloci nel portare prodotti sul mercato, le imitazioni più economiche stanno acquisendo sempre più terreno tra i consumatori attenti al budget. Sebbene il nazionalismo possa non essere il criterio principale di scelta, potrebbe riemergere con l'intensificarsi delle tensioni geopolitiche, specialmente tra Stati Uniti e Giappone. La ripresa è decisamente disomogenea. I brand di fascia media mostrano segni di recupero, mentre i marchi di abbigliamento sportivo premium mostrano resilienza. Sebbene i principali gruppi di lusso abbiano affrontato una domanda contenuta negli ultimi anni, ad aprile LVMH ha riportato i risultati sorprendenti nella regione che include la Cina, mettendo in evidenza il boom durante la stagione degli acquisti per il Capodanno lunare. I marchi internazionali devono collaborare con partner locali per affrontare il dinamico mercato cinese, cercando modelli di business ibridi.

0: Attualmente siamo in una terza fase caratterizzata da pragmatismo e guerre dei prezzi, che favoriscono il coinvolgimento di partner cinesi più veloci nel tradurre le tendenze locali in sviluppo dei prodotti e nella definizione dei prezzi. Gli operatori locali, a loro volta, possono capitalizzare su marchi affidabili e consolidati. Altre multinazionali occidentali come Starbucks, Burger King e Texas Chicken stanno seguendo l'approccio ibrido di McDonald's e Yum China, affidando operazioni a partner locali. I giganti del fast food hanno avuto successo in Cina introducendo cibi americani. Nel settore automobilistico i produttori cinesi guadagnano terreno, poiché gli automobilisti percepiscono che la loro tecnologia per veicoli elettrici siano superiori, non per motivi di nazionalismo, e tendono ad avere prezzi più competitivi. I produttori globali di auto a benzina mantengono la loro quota di mercato anche in Cina. Un pragmatismo orientato al prezzo ha sostituito l'onda di sentimento nazionalista, che aveva portato milioni di consumatori a scegliere marchi locali. Questa è una buona notizia per i marchi globali e i loro partner locali, poiché i cinesi risparmiano di più e spendono con cautela, focalizzandosi sul valore piuttosto che sull'origine del prodotto. Grazie per averci seguito. Una nuova puntata di Moda Lifestyle, dove abbiamo esplorato le dinamiche del mercato della moda oltreoceano con un focus particolare sulla Cina. È chiaro che il panorama continua a evolversi, offrendoci spunti di riflessione e opportunità da cogliere. Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sui trend globali e scoprire nuove storie di innovazione e successo nel mondo della moda. Da parte di tutto il team di Moda Lifestyle, un caloroso saluto e alla prossima puntata. E come sempre, restate sintonizzati.
1: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

amici radioascoltatori, ci siamo, benvenuti alla penultima settimana di maggio, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra frequenza. Ragazzi, ci siamo a quei bagni d'estate, a quelle temperature di cui ci lamenteremo e all'umidità. Quasi ci siamo, eh? Eccoci qua, va bene, ok. Penultima settimana di maggio e tra due settimane parte ufficialmente Tempo Zero hashtag Summer Live, quindi gli appuntamenti, quindi un sogno di mezza estate in Tempo Zero Gold, Tempo Zero Show, La Capanna in Tempo Zero Live, insomma tutti i grandi eventi, Summer Selecta, ci trasferiamo in estate, ci siamo, ok. Per tutti coloro che come me non amano molto l'estate, ma non tanto perché l'estate sia un brutto periodo, una brutta stagione, e poi arriverà appunto appena citata l'umidità, e l'umidità sicuramente ci farà e ti farà un po' innervosire. Ecco, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, rigorosamente in diretta, sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication dal 18 al 24 maggio 2026. Dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it. Ci state veramente dando delle soddisfazioni in chili di K adesso, ultimamente, da qualche mese c'è l'aggiornamento di Tempo Zero Gold, e ovviamente con i vostri messaggi, i vostri pensieri, i vostri desideri che sono diventati pezzi musicali d'autore con centinaia di chili su YouTube, perché c'è questa nuova visualizzazione, ma centinaia e centinaia, veramente vi facciamo, guarda qua a livello televisivo, così almeno chi ci sta guardando lo può verificare. L'ultimo singolo, Un dolore gentile, oltre 100.000 visualizzazioni, 1.500.000 nelle IA o AI, che dir si voglia. Grazie veramente di cuore per il progetto che ci ha visti protagonisti, vi ha visti protagonisti nel primo trimestre del 2026, con i vostri pensieri, parole d'autore che sono diventate delle meravigliose canzoni e pezzi musicali. Tempo Zero Gold, quindi mettetevi comodi, sia anche in preparazione dell'estate, dai, ci siamo noi su questa frequenza.

L'anima non è di oggi, essa conta milioni di anni, ma la coscienza individuale è solo fiore, il frutto di una stagione. Gabriel Dugal, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, emozioni d'autore, per tutti i cuori in ascolto, sulla tua frequenza nazionale.

Un giorno capisci una cosa semplice, al contempo importante, la sensibilità, la serenità. Non è stare sempre bene, è sapere cosa ci può stare anche quando non lo sei. Non è perfezione, è stabilità, non intensità, ma vita, è continuità. Quando la incontri non farai più fatica a riconoscerla, perché smette di essere un'emozione diventata cosa astratta, ma una vita che scorre sempre. Ivano Citarella.

romanticoni, cuori che palpitano in onda sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, leroy24orenews.it. c'è Simone a tenervi compagnia. Mamma mia ragazzi, mamma mia quanto vi abbiamo abituati bene, eh? E per quello che siete milioni, grazie veramente di cuore. Se ne sta parlando, anzitutto mi piacerebbe sapere quanti di voi, come il sottoscritto Simone Papini, dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto, si ricorda ancora come si scrive a mano, generalmente con il corsivo o con lo stampatello. Per la mia caratteristica visiva, io non conosco il corsivo, anche perché per le mie 40 operazioni per occhio, durante la mia infanzia, dai 6 mesi fino intorno ai 12 anni, non è che ci abbia avuto così tempo, insomma, diciamo che mi sono perso un po' di basi. Un pochino sì, un pochino dobbiamo dirlo. Comunque sia, tra bisturi e laser. Comunque sia, lo sappiamo che la Svezia è stata da sempre una pioniera della tecnologia, dell'informatica. Sono stati i primi, ad esempio, a far comparire insieme agli States i computer nelle aule delle scuole. Ecco, stanno tornando indietro, ci sta pensando un po' anche l'Europa, quindi considerando anche l'Italia. Se invece quando andavo a scuola io, al di là della mia caratteristica visiva, con le difficoltà oggettive, beh, io per scrivere, ragazzi, un macello. Tant'è vero che una professoressa mi disse: Simone, scrivi stampatello perché scrivi benissimo i temi, hai quella media del 9, che però io fatico veramente delle giornate intere a leggere i tuoi temi dei compiti in classe e dei compiti a casa. Quindi da lì ho iniziato a scrivere in stampatello. È perché se ti mancano le basi è un po' come la matematica, è per quello che sono un po' una mezza capra, capisci? Ecco. Comunque sia, tornando alle basi, ecco, quanti di voi si ricordano come si scrive con penna e calamaio? Allora, dalla digitalizzazione al passo indietro, ed è molto breve perché per anni la Svizzera è stata, dicevamo, la pioniera dell'uso della tecnologia in classe, introducendo, pensate, anche tablet persino nelle scuole dell'infanzia. Tuttavia, il nuovo governo del centrodestra, ormai salito al potere nel 2022, ha deciso di invertire la rotta. La ministra dell'istruzione, Lotta Ebison, è stata la principale promotrice di ritorno alle origini, contenendo la slide del schermo al raccoglitore, quello praticamente con i fogli. Ecco, è vero che adesso, dati gli ultimi aggiornamenti di Gemini piuttosto che Copilot e ChatGPT, ti bastano degli stralci, degli appunti che hai preso magari all'università e in classe, che lui ti fa riassunto e ti scrive direttamente tutto quello che tu ti sei perso. Ma in base a questo, però, ci sono delle cause. Non è che il governo se l'ha inventato così sui due piedi. Dal calo delle competenze anagrafiche e analfabetizzazione degli studenti, nonostante gli studenti svedesi siano ancora sopra la media europea, i risultati nei test internazionali sulla comprensione della lettura hanno mostrato un declino preoccupante. Gli esperti hanno evidenziato diversi problemi legati all'uso dell'eccessivo schermo e della digitalizzazione, la difficoltà di concentrazione. I dispositivi digitali ovviamente tendono a frammentare l'attenzione. Mi viene in mente le Reel lanciate da TikTok. Ormai il Reel, se supera i 60 secondi, già ti stranisci. Ecco, è un po' così. Leggere sul carta favorisce una comprensione più profonda rispetto alla lettura su schermo. La scrittura a mano, secondo gli esperti, stimola i circuiti naturali e neurali, diversi dal fondamentale per la rappresentazione che la digitalizzazione dà e dà sulla tastiera con le varie soluzioni. Il governo svedese quindi che dice: attenzione amici miei, dopo un miliardo di veramente di spese, tra l'altro oltre 180 milioni di euro per l'acquisto di libri di testo cartacei e dei dispositivi nelle scuole. Tra i cambiamenti principali c'è lo stop al tablet per i più piccoli, eliminato dall'obbligo di dispositivi digitali negli asili e poi bambini sotto i 2 anni. Diciamo che la Svezia si era portata leggermente troppo avanti. Ecco, più spazio alla carta, penna e quindi ai quaderni per risvegliare gli esercizi a livello visivo. Introduzione di regole più rigide per limitare l'uso dei telefoni durante l'orario scolastico, anche per scopi didattici. Ecco, la massa non è priva di critiche, ovviamente, mentre molti
a livello pediatrico, quindi i pediatri e i medici, tra cui quelli dei prestigiosi Sedgwick University, sostengono il ritorno all'analogico per proteggere lo sviluppo cognitivo dei bambini. Alcuni esperti di tecnologia e quindi insegnanti tecno-intelligenti con gli studenti possono trovarsi meno preparati per un mondo nel quale ovviamente non erano preparati ad essere, dell'intelligenza artificiale e quant'altro. La Svezia sta cercando di nuovo un equilibrio, ricercandolo con la tecnologia, dove essere un completamento, non una sostituzione, e non sostituire quello che già c'è. Stanno arrivando una marea di messaggi. Prima di andare in pubblicità, c'è chi è assolutamente d'accordo, magari succedesse anche in Italia. C'è Filiberto: Simone, come professori in realtà noi non è che siamo così lontani dalla tecnologia, visto che c'è anche il grande e immenso registro elettronico. Bisognerebbe che ci lamentiamo molto che noi genitori siamo sindacalisti, però è quello che ci viene chiesto dalla società e dalla scuola. Ciao Filiberto. Anto 82: ciao Simone, io sinceramente non so più neanche firmare con la PEC e la firma digitale. Bene, con la mano, vedo che siamo in ottima compagnia e lo continueremo ad essere in ottima compagnia. Tra pochi tempo, zero gol.

Nella vita non esistono scorciatoie, nonostante quello che puoi pensare o credere. Nella vita non esistono scorciatoie che possano indicare il cammino. Ognuno di noi deve fare questa strada da solo. I libri sacri, i maestri, i religiosi sicuramente possono aiutare, servono, certo, ma come gli ascensori che ci portano su, facendoci risparmiare le scale. L'ultimo pezzo del cammino che conduce sul tetto dal quale si vede il mondo, quell'ultimo pezzo però va fatto da soli, sì, a piedi. Tiziano Terzini, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, riflessioni d'autore.

Questo pezzo musicale è di proprietà intellettuale del sottoscritto, dell'equipe di Tempo Zero, realizzato con Identivation. Mi cara, i vostri pensieri, le vostre parole d'autore.

0: Ho sentito di essere straniero e l'ho voluto essere straniero. L'ho voluto, l'ho percepito, perché mi è sempre pesato il noi e l'appartenenza a qualche gruppo o categoria o etichetta. Ho preferito andare a capire me stesso e poi gli altri. Ho iniziato a capire che gli sguardi, quelli sovrastanti, quando ti guardi intorno e trovi qualcuno che insistentemente posa lo sguardo su di te, ma non per chiederti come stai, ma per scrutare, per capire, per giudicare. Perché certe volte è più facile inventare, piuttosto che imparare a capire l'anima di qualcuno. Imparare a comprendere quali sono i suoi passi, le sue decisioni, e perché si sta muovendo in determinate direzioni. Non voglio appartenere quindi a nessuna etichetta, a nessun gruppo. Io sono inesorabilmente io, con tutte le mie cadute, le imperfezioni, i difetti, tutti i distacchi della vita, tutti i sassolini che cadendo ho raccolto e poi messo a riposto nelle scatole della vita, per guardarle poi e ricordarmi uno ad uno tutte quelle cadute. Tiziano Torzani, Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni di vita.
1: Tu sais que j'ai du mal encore à parler de toi. Il paraît que c'est normal, y a pas de règles dans ces jeux-là. Tu sais, j'ai la voix qui se serre quand je te croise dans les photons. Tu sais, j'ai le cœur qui se perd, je crois qu'il te pend.

un peu ton ami et ton frère, même si la vie a ses détours.

E poi arriva il peso delle cose, il peso della vita, e poi arriva il peso, quello che sentiamo dentro di noi. Prima o poi arriva il peso delle cose, diventa un peso che sia un ricordo costante o per anni o una conquista recente ottenuta con fatica, finisce per trasformarsi in qualcosa di grave. Più vado avanti, più me ne rendo conto. Bisogna imparare a viaggiare leggeri. Con il tempo ho vissuto e visto persone andarsene, una dopo l'altra, alcune lentamente, altre all'improvviso. E ogni volta restava la stessa scena. Armadi pieni, cassetti colmi, scatole dimenticate, oggetti difesi per una vita intera, e poi lasciati lì, immobili. Senza più nessuno a cui appartenere. Ho così osservato e osservando tutto ciò che è e che hanno lasciato, mi sono chiesto spesso se ne valesse davvero la pena, se fosse giusto spendere così tante energie per accumulare, proteggere, trattenere, se avesse senso combattere per una materia che alla fine diventa soltanto un perfetto fardello. Un fardello per chi resta. Perché ciò che per qualcuno era indispensabile, per chi viene dopo è spesso solo qualcosa da svuotare, ordine, decidere se conservare o buttare. E allora capisci che la leggerezza non è povertà, né rinuncia, è lucidità, è sapere distinguere ciò che non serve da ciò che è possibile. E comprendere che a volte sono le cose a tenerci fermi più a lungo. Ci tengono fermi più di quanto noi riusciamo a trattenere. Solo oggi, e oggi significa questa età, dopo abbastanza tempo per vedere e perdere, ho davvero compreso cosa significhi quella leggerezza di cui parlavano alcuni uomini che allora mi sembravano lontani, superficiali. Era sapienza invece, era coraggio di non farsi definire da ciò che si accumula, ma da ciò che si è capace di lasciare. Sì, di lasciare andare. Antonio Ruben, Tempo Zero Gold, pensieri, parole e opinioni dei grandi pensatori di tutti i tempi. Sulla tua onda nazionale, per una nuova vita da vivere e da amare ogni giorno.

0: Goldan.
1: Ellen Goldan, pezzi musicali e grandi sensazioni ed emozioni nella vita che ci contraddistingue. Poco fa abbiamo parlato appunto della possibilità della Svezia, che sta tornando indietro, alcuni dicono anche in Francia, in Germania. Ho una cugina, ciao Anna da Pantelleria, ho una cugina che ha un dei figli in Germania, sì, molto computer ma anche meno. È probabile che si possa arrivare a una cosa del genere anche in Italia, è probabile, magari noi non possiamo saperlo, questo è quello che sta facendo la Svezia. E poi ne parlavamo in queste mattine in Tempo Zero Gold, la mattina qua in Tempo Zero Everyday, dal lunedì al venerdì per il morning show degli italiani, ecco, anche l'Olanda, anche loro poi, voglio dire, per passare poi dagli States, con alcuni degli stati che hanno detto ora basta, torniamo un po' indietro, ecco. E poi soprattutto, tra l'altro se ne sta parlando veramente molto, la possibilità di non far usare ai minori di 16 anni i social media, quindi compreso WhatsApp e le varie messaggistiche. Beh, vedo che c'è tanto da dire e vi state assolutamente rivedendo nei vari social media. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa e torniamo. Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore, le vostre melodie, i vostri momenti, le vostre sensazioni. Anche questo pezzo musicale lo trovate in tutti i digital store, è di proprietà intellettuale di Simone Papini, production by Mikara, High Production, Tempo Zero Gold.

continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno. Forse lo faranno tutti. Albert Einstein, Tempo Zero Gold, pensieri

Più ti spieghi, più le parole camminano lente nel tempo. Più ti spieghi e più certe orecchie non riescono ad ascoltare, sentire, percepire. Perché più ti sprechi, più ti spegni, più ci provi e più le tue energie perdono quota, soltanto perché certe spiegazioni vanno raccolte, amate, custodite e nelle ferite raccolte ancora meglio per poi accoccolarle a chi le sa accettare. Philibert Humbert, Tempo Zero Gold, pensieri e parole, un po'.

è tutto ciò che hai, è qualcosa di talmente infinito che tutto può accadere nel momento in cui proprio non lo aspettavi più. Merkinov, Tempo Zero Gold, pensieri, parole, emozioni.

è solo un battito d'ali, quelle ali che certe volte risultano essere troppo labili. Si spezzano nelle vie del vento e il vento così ferocemente certe volte ci invecchia. Quella clessidra del tempo inesorabile ci fa diventare quelli che non avremmo mai pensato di diventare. Probabilmente uomini adulti, probabilmente saggi, probabilmente sicuramente unici, splendidamente noi, comunque vada, nelle strade e nelle vie che intercorrono la nostra esistenza. Minimax. Tempo Zero Gold.

Vivi ogni giorno come fosse l'ultimo, senza paura però, perché ogni sentimento che nasce cresce e porta con sé qualcosa di splendido, di unico. Ah, ma come se non ci fosse un altro respiro. Rendi perfetto ogni momento nell'imperfezione della vita.

Come gli occhietti lucidi del sottoscritto e gli occhietti lucidi dei collaboratori. Uguale, guarda. Qua in regia, dall'altra parte del Vidvol. Allora, anzitutto voglio ringraziarvi per l'affetto che ci dimostrate settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, dal lunedì al venerdì la mattina, in tempo zero, everyday, su questa emittente, i due moschettieri con Giuseppe Ricciardi in regia e il nostro Bartrand con la colorazione, quella gratuita, però. La musica, l'intrattenimento di Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore tornano tra 7 giorni, quando sarà anche tra l'altro l'ultima settimana di maggio, e poi parleremo del bellissimo ponte di giugno, perché ragazzi il 2027 non sarà messo così bene con i ponti, tranne giugno che scivolerà al mercoledì, mentre la prossima settimana, cioè tra 2 settimane, insomma no, a giugno, il 2 sarà appunto martedì. Ma l'abbiamo già detto, è ancora di queste mattine, mi sembra, o il Tempo Zero Gold, l'anno prossimo di ponti pochi. Però l'importante è arrivarci, di ponti poi alla fine, i ponti li faremo, ecco, comunque ce li creeremo noi. Amici miei, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Tempo Zero Gold torna tra 7 giorni, grazie all'emittente per averci amplificati, quindi per la diretta da Montellone d'Orvieto a Milano, le Rua 24orenews.it, poi Roma. Quindi la settimana prossima torniamo fino a quest'ora a tenerci compagnia, e ovviamente tra 60 secondi, grazie ai tecnici e registi dell'emittente, sarà presente e disponibile anche di questa puntata la versione podcast Reloaded. Grazie, un abbraccio e buona settimana.

L'auto contro i passanti a Modena è accusato di strage e lesioni. L'uomo che ha travolto i pedoni ha coltellato un soccorritore. 4 feriti sono in gravi condizioni. Mattarella e Meloni in visita negli ospedali di Modena e Bologna. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. La Lega chiede una stretta sui permessi di soggiorno. L'aggressore si chiama Salim El Kudri, è un italiano di seconda generazione che era stato in cura psichiatrica. L'uomo non ha risposto ai magistrati di Modena. I subitaliani morti alle Maldive, le ricerche ostacolate dal maltempo, un team finlandese parteciperà al recupero dei corpi, si indaga sul superamento del limite dei 30 metri di profondità. Dopo il fallimento dei colloqui di pace, Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere gli attacchi contro l'Iran, Teheran tenta l'accordo con l'Europa su Hormuz.

0: massiccio attacco ucraino sulla Russia, 3 morti nella regione di Mosca, 1 a Belgorod, abbattuti quasi 600 droni, l'esercito di Kiev colpisce anche in Donetsk. Serie A, la Roma vince il derby 2-0, il Como supera di misura il Parma, minuti finali per Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina in serata le sfide salvezze. Grande sport su Sky, in corso il Gran Premio della Catalogna di MotoGP, alle 17 la finale degli internazionali di tennis di Roma tra Sinner e Ruud.
1: Signore e signori, Sensi in Movimento presenta.
2: Bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere, anche se non lo comprerei. Ma oggi non parliamo di vini da 1.000 euro. Parliamo di vini che molti di noi potrebbero comprare, anzi, che certamente molti di voi comprano. Diciamo che prendiamo in considerazione una fascia prezzo tra i 20 e i 60, 50, 60 euro. E quindi vi dico una cosa molto chiara, ci sono dei vini che in questa fascia prezzo io personalmente non comprerei. Attenzione però, non sto dicendo che sono vini scadenti, fatti male.
3: Però fa cagare.
2: Per carità, tutt'altro. Sto dicendo che per quello che costano oggi, secondo me ci sono alternative più interessanti. E quindi ritorniamo sul famoso discorso della mia fissa sul rapporto qualità-prezzo. E secondo me appunto questo è uno dei punti centrali del mondo del vino. Ad un certo punto il livello del prezzo non cresce più solo con la qualità, ma anche con il nome, il brand, i riconoscimenti e quindi, con un parolone, il posizionamento sul mercato. E dunque andiamo a vederli questi vini con nomi e cognomi. Vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale. E per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
3: Mi stava scordando.
2: Attenzione amici sbevazzoni, le assegnazioni della Solaria Ionica Vendemmia 1959 stanno entrando nella fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie numerate e firmate. 65 anni di attesa di affinamento in botti di cemento, vino perfettamente vivo appena imbottigliato, vino da meditazione, spettacolare. Jensis Robinson, tra i 3 critici enologici più autorevoli al mondo, ad agosto dell'anno scorso le ha assegnato 19 ventesimi. Clamoroso. A breve dunque le modalità di assegnazione della Solaria Ionica cambieranno. Chi entra ora entra alle condizioni attuali. Dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. E come sempre partiamo subito con una piccola premessa. Innanzitutto questa è una lista certamente non esaustiva, perché ce ne sono davvero tantissimi di vini con rapporto qualità-prezzo squilibrato. Ma in questo frangente voglio prendere in particolare considerazione vini commercialmente molto conosciuti, quindi di produttori molto noti, etichette molto note, produttori prestigiosi che hanno certamente in listino anche vini super top e che probabilmente anche per questo motivo alzano l'asticella del prezzo.
4: E io pago! E io pago!
2: Oltre alla qualità del vino, ben si intende. Quindi paghiamo anche il brand che rappresentano. Questo è il punto.
5: Ricordo che i prezzi che citerò sono prezzi medi, online, ma che poi di fatto tendenzialmente oggi si trovano anche gli stessi prezzi nelle enoteche e nei supermercati.
2: Partiamo dunque dal primo. Arneis Blanget della cantina Ceretto. Il Blanget è un vino bianco cult del Piemonte, storicamente la prima espressione del vitigno autoctono Arneis, una scelta innovativa e impensabile all'epoca, va detto, da parte della famiglia Ceretto, vino divenuto icona negli anni 80-90 e non solo. Il suo successo dura ancora oggi ed è presente nei ristoranti di mezzo mondo, come uno dei bianchi più famosi d'Italia. Best seller e long seller. Però a 20 euro, prezzo enoteca o supermercato, secondo me si paga molto il nome e la storia. Oggi nella stessa fascia prezzo si trovano bianchi più complessi e più intriganti, certamente di cantine meno note, ma spendendo anche qualche euro in meno magari. E poi abbiamo il

0: Il vermentino etichetta nera di Bosoni, siamo sempre intorno ai 20 euro. Cantina Ligure, storica, diciamo che questo vermentino è sicuramente gradevole, ma a 20 euro, lo trovi molto spesso anche nei supermercati, secondo me non è tra le scelte più interessanti nella categoria dei vini bianchi italiani. E poi abbiamo il bruciato di Antinori, per meglio dire della cantina Guado al Tasso, siamo intorno ai 25 euro a bottiglia. Il bruciato è un vino corretto, moderno, pulito. È tra i vini più famosi e venduti della cantina Guado al Tasso. Siamo a Bolgheri, zona premium, potremmo dirla così, per i Super Tuscan.
1: Metto il link qui in descrizione del video che ha realizzato proprio sull'argomento Super Tuscan.
0: Di cui forse il bruciato vuole essere un'espressione, diciamo, in versione entry level. Ma a 25 euro, secondo me, il prezzo è spinto più dal brand che dal contenuto nel calice. E rimaniamo sempre a Bolgheri. Abbiamo Le Difese, che può essere considerato una sorta di cuginetto minore del Sassicaia. Siamo intorno ai 35 euro a bottiglia, visto che è prodotto dalla stessa prestigiosa cantina, cioè tenuta San Guido. Purtroppo devo però ricordare che Report di Rai 3, in un suo servizio del dicembre 24,
1: ripreso da un mio successivo video, vi metto il link qui sotto in descrizione,
0: Report dimostra, ancora fatture alla mano, che anche Tenute San Guido acquista vino sfuso da pochi euro al litro sempre da Cantine Borghi e specificatamente nel 2023 acquista vino sfuso per un corrispettivo di circa 250.000 bottiglie su un totale complessivo prodotto annuo intorno al milione di bottiglie per la iconica cantina bolgherese, che poi inevitabilmente finiscono in questo vino, e la legge lo consente, e nell'altra etichetta della tenuta, ovvero il Guidalberto, ad esclusione del Sassicaia. Il tutto a oltre 30 euro a bottiglia. E poi abbiamo la cuvée prestige della cantina Ca del Bosco. Stiamo parlando di uno dei più famosi, noti e celebri Franciacorta di OCG. È certamente uno spumante di riferimento per le bollicine italiane. Va detto questo per storicità e prestigio della cantina e in generale per la qualità dei suoi prodotti. Però 38-40 euro per una cuvée base, questo è l'entry level di Ca del Bosco, secondo me si paga molto il brand.
1: E nel mondo del metodo classico italiano, ma anche nella stessa Franciacorta, si trovano alternative interessanti a prezzi decisamente più bassi.
0: E poi abbiamo lo champagne Moët & Chandon, la cuvée impériale. Siamo intorno ai 40-42 abbondanti euro a bottiglia. È l'entry level di una delle maison più celebri e famose al mondo per la produzione di champagne, lo sappiamo benissimo. Di fatto una delle etichette simbolo. Pensate che Moët & Chandon lo produce dal 1869 ininterrottamente, quindi oltre 150 anni di produzione di questa etichetta. È certamente uno champagne corretto, ma a 40 abbondanti euro, secondo me si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente superiori, decisamente. E poi a ruota abbiamo il Veuve Clicquot Yellow Label, che raggiunge anche 45 euro a bottiglia abbondanti. Grande marchio, grande maison, grande riconoscibilità e prestigio, direi a livello planetario. E anche il vino è corretto e pulito, considerando anche che ne realizzano svariati milioni di bottiglie all'anno. Ma anche in questo caso si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente decisamente superiori. E poi, attenzione amici sbevazioni, abbiamo un vino culto. Il Tignanello, ovvero uno di quei grandi vini che hanno fatto la storia dell'enologia italiana, diventando di fatto nei decenni una leggenda del mondo.
1: Metto qui sotto il link in descrizione del video che ho realizzato proprio sul Tignanello.
0: È uno dei grandi vini rossi del gruppo e della famiglia Antinori, nato appunto negli anni 70 dopo un lungo percorso di sperimentazione vitivinicola da parte di uno dei più grandi enologi del secolo Novecento, oggi scomparso, che risponde al nome di Giacomo Takis. Però oggi intorno ai 140-150 euro l'ultima annata, perché le precedenti costano molto ma molto di più, secondo me si entra in una fascia dove il prezzo è appunto molto legato alla sua storia e alla sua fama mondiale.
1: Teniamo anche conto peraltro che fino a pochi anni fa costava meno della metà di quello che costa oggi.
0: E poi prendo una categoria più ampia, i prosecco sopra i 15, 17, 18 euro. Per me il prosecco sopra questa soglia diventa spessissimo poco interessante, semplicemente perché è una tipologia di spumante che nasce per essere semplice, immediato, fresco e fragrante, e così deve rimanere. Riconosco peraltro il lavoro recente e molto particolare di alcuni produttori, lavoro di qualità volto alla valorizzazione di questo vino e di questo vitigno, la glera o il glera, con coltivazioni anche molto complicate sulle cosiddette rive, pendii particolarmente ripidi e scoscesi nella zona di Valdobbiadene Conegliano, estremamente vocati alla viticoltura. E in questo modo si va addirittura anche a testare la longevità e la complessità di questo vino, in maniera innovativa. Ma a mio giudizio la soglia prezzo deve essere un po' più bassa. E poi, legato al discorso precedente, abbiamo il Cartizze, tendenzialmente sopra i 25 euro. Il Cartizze è il top del Prosecco, è la punta di diamante della DOCG Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Solo 107 ettari di un cru prestigiosissimo. Il vitigno è sempre la glera o il glera, e su questi terreni argillosi, minerali, abbiamo veramente il top della qualità. La lavorazione è lunga e complessa sia in vigna che in cantina. La qualità finale è mediamente eccellente, ma appunto 25, anche 30 euro, per uno spumante metodo Charmat, non sono pochissimi. Quindi, amici sbevazzoni, riassumendo, questi sono tutti vini importanti, ma la domanda iniziale non era sono buoni o no, sono fatti bene o no. La domanda era ed è valgono quel prezzo? E la risposta, almeno per me, è no. Non sempre direi. Adesso però voglio sapere la vostra. C'è un vino di gran nome e prestigio che avete comprato, assaggiato e poi vi ha deluso? Oppure al contrario, un vino che vale ogni euro che avete pagato? Scrivetemelo nei commenti.

viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.

0: in questo numero di Turismo Magazine. Alpitour World rafforza sicurezza e assistenza contro le tensioni globali. In calo i lavoratori autonomi nel commercio e nel turismo. La forza della pace nella mostra di Obei alle Gallerie d'Italia a Napoli.
1: In uno scenario internazionale sempre più instabile, tra tensioni geopolitiche e incertezze globali, il turismo cambia prospettiva. Non conta più soltanto scegliere una meta, ma sentirsi tutelati lungo tutto il viaggio. È su questo concetto che Alpitour World rilancia il ruolo del grande gruppo turistico integrato come punto di riferimento per sicurezza, assistenza e affidabilità.
2: Accompagnando i nostri clienti in vacanza assumiamo un certo tipo di responsabilità su quello che viene offerto nei nostri cataloghi, nelle nostre offerte. Quindi partiamo da capire se nelle destinazioni ci sono le condizioni sufficienti e necessarie per avere una vacanza tranquilla. Accompagniamo i nostri clienti in tutta la parte del viaggio, abbiamo delle assicurazioni molto effettive e poi sinceramente penso che la garanzia di un gruppo come il nostro fa sì che si possa viaggiare con una certa serenità.
1: Una visione che mette al centro la presa in carico del cliente in ogni fase dell'esperienza.
2: Noi non ci vediamo più come venditori di vacanze, ma come, in un certo senso, come organizzatori di un insieme di servizi dei quali ci sentiamo molto coinvolti e molto responsabili. Fino a, purtroppo, ci sono state delle situazioni come la guerra in Iran, nella quale noi possiamo intervenire con i nostri mezzi e garantire, nella misura del possibile, il ritorno dei nostri clienti, come attraverso i nostri aerei. Il tour operator, come lo interpretiamo noi in Alpitour, non è più un commerciante di servizi, ma è un integratore, come direbbero oggi i giovani, ci mettiamo la faccia.
1: Protezione e serenità diventano così il cuore del racconto della nuova campagna media del gruppo.
3: La campagna si basa su un concetto molto chiaro e anche molto facile da capire, perché è un messaggio di testo inviato attraverso il cellulare a una persona cara, dove si dice che si è arrivati e che va tutto bene. Dietro queste due parole appunto si nasconde però un mondo invisibile, praticamente fatto del lavoro di migliaia di professionisti, fatto della professionalità, fatto dell'esperienza di marchi importanti e leader come sono quelli del nostro gruppo. La serenità è il concetto chiave che abbiamo messo al centro di questa prima campagna di gruppo e speriamo che riesca ad aiutarci a convincere il maggior numero di italiani a prenotare le loro vacanze.
0: Tra il 2019 e il 2015 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 lavoratori autonomi, un calo del 14%, in media circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. È quanto emerge da un'elaborazione Confesercenti su dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio. È una controtendenza netta. L'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, ma il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, mentre quello autonomo arretra. Una divaricazione che cambia il volto del commercio e del turismo. Nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio. In contrazione anche la ristorazione, stabili le agenzie di viaggio, mentre cresce l'alloggio, un'espansione legata all'affermarsi di forme di ospitalità diffuse, dalle case vacanza ai B&B. In valore assoluto, le riduzioni più consistenti si registrano in Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.
4: Intesa San Paolo apre al pubblico alle Gallerie d'Italia a Napoli dal 6 maggio al 6 settembre 2026 la mostra Obei, Power to the Peaceful, l'esposizione dedicata a Shepard Fairey, conosciuto a livello internazionale con il nome Obei, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli, la mostra esplora la tensione tra i grandi disequilibri globali, ambientali, sociali e politici e la possibilità ancora viva di un cambiamento collettivo fondato sulla forza della pace come atto politico.
5: Io credo che arte e cultura abbiano dimostrato in questi anni recenti di essere degli strumenti, lo dico tra virgolette con rispetto, capaci di accorciare le distanze, capaci di portare le persone a riflettere e a guardare ed approfondire meglio i tanti temi che fanno parte del tempo presente. Credo che il ruolo che l'arte e la cultura rivestano al nostro paese sia una piattaforma a disposizione per l'Europa tutta e per il mondo intero.
6: La mostra è articolata in quattro sezioni, ognuna delle quali con un tema specifico, tutte raggruppate sotto il grande cappello della pace, che racchiudono opere degli ultimi, diciamo così, 30 anni, ma poi abbiamo una sezione di opere appositamente realizzata per la mostra in Gallerie d'Italia, tutte del 2026. La mostra nasce con lo spirito di parlare di temi di grande attualità e assolutamente scottanti. Quello della pace è un tema che rischia spesso di passare in secondo piano ed essere dimenticato.
4: Le opere di Obei, dirette, grafiche e schiette, raccontano da sempre le contraddizioni del nostro tempo: propaganda e controinformazione, giustizia e diseguaglianza, diritti negati e voci che resistono.
7: For me, being in this space is an acknowledgement of the years of work I've put in, but it's still very humbling because this is an incredible institution. It's also amazing to be in Naples because Naples is a history, has such a rich history. It's got so much texture, so much beauty. It's the perfect place for my work because I think it's a place that has diversity and chaos and energy, and that's exactly where I want my art to be.

0: Katiusia Ruiz presenta Time Machine, la macchina musicale. Taking you back in the past.
1: Ciao a tutti da Katiusia Ruiz, benvenuti alla 22esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica, con tutto il meglio della musica dagli anni 70 ai giorni nostri. Il primo protagonista di questa puntata è il cantautore giamaicano Jesse Green, riconosciuto a livello internazionale per la sua hit del 1976, Nice and Slow.

Arriva ora una grande ed indimenticabile voce e un brano che non ha bisogno di presentazioni. Wake Me Up Before You Go Go, scritta interamente da George Michael, il più grande successo degli Wham, anno 1984.

Dall'album di debutto della cantante americana Jennifer Page ci siamo estratti la sua hit Crush, gettonatissima dalle radio, che raggiunge la vetta delle classifiche in diversi paesi nel mondo. Vincitrice inoltre del disco d'oro nell'anno 1998.

Un'altra grande voce del panorama musicale internazionale e premio Oscar, qui sulla nostra Time Machine, Lady Gaga e la sua Alejandro, tormentone estivo del 2009. Lady Gaga, per le sue performance live, è stata definita una delle migliori interpreti pop del XXI secolo.

Rimaniamo negli Stati Uniti con un altro brano dal successo internazionale che vende 15 milioni di copie. Stiamo parlando di Katy Perry e la sua Roar, anno 2013.

Finisce qui la 22esima puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla Dame Tu Amor, Katiuscia Ruiz featuring Steve Zerbi Sound, disponibile su tutti i digital stores del mondo e sul mio album omonimo. Per info e acquisto sui miei albums Chiero il Sol, Mirame e Dame Tu Amor, potete collegarvi al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivere una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

0: Not.
1: Pensate, questo è un brano bellissimo che io amo tantissimo e che ogni tanto vado a riesumerlo perché è troppo bello, trascinante, mobioso, ecco, detto proprio nella versione mia un po' stupida, mi piace veramente. Pensate, era 1971, una cosa fantastica, avevo 5 anni, per dirvi. Barbara Streisand.

com'è che sei andata a prendere questa roba, Brian? Mamma mia, quanto. Ma sempre 71? Ti piace quell'annata? Hanno fatto delle cose bellissime. Insomma, nasceva proprio praticamente quelle cose belle che poi andremo ad ascoltare, che poi abbiamo avuto delle durate. Che sto dicendo? Mi sono messo in un cul-de-sac che non riesco più a capire, la beata. Questo è Dr. Hodders. He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please.

E questa, anche questa dei Dr. Orders. Ho sbagliato. Questo è Carol Douglas. Il brano è Dr. Orders. Sono io che sono fuso, né? Ci sta. Alla mia venerata età ci può stare. Braia, cos'è che ci regali ora? Così. È così.

0: Na na na na na. Che c'è, Brian?
1: Non ho dato il WhatsApp?
0: Ah, è vero, il Vintage, il WhatsApp del Vintage Club, 348-349-1141. Come dici? Ah, e c'è anche un vocale? Sicuro? Ma è un vocale che si può mandare, Brian, perché poi sai che ci censurano a più non posso. Si può mandare? Allora, però siccome che sei tu...
2: Basta col dialogo, va. Il dialogo è bello, un monoto, due monoto,
0: ma che...
2: sette monoto.
0: Ma...
2: poi ti rompi i coglioni. Ma veramente c'hai di...
0: ma no, Brian! I nostri ascoltatori sono fatti così. Non vogliono il dialogo. Un minuto, due minuti, poi va. Hai capito? Vabbè. Cos'è sta roba qua? Oh là, donna Sam.

vintage un po' particolare che è stato in bilico negli anni 71-74, con qualche scivolata verso qualcosa di più giovane, diciamo. 20 anni, no, forse anche di più, 30 anni. Se no non si chiamerebbe Vintage Club. Hai visto? Cos'è che ti sono andato a beccare? Sei rimasto male, Brian? Ah no, ma no, l'ho messo io di qua. Hai lasciato un preventivo qui con te. Ma siamo due persone meravigliose.

Ma quante volte ho ballato, anzi ho ballato questa e ho fatto ballare con questa. Cano, Cano, Another Life, mamma mia, che bellezza. Questa era la musica che si ascoltava negli anni 80, delle dance, delle discoteche, vero? Quanto era bella, mamma mia. Che abitudini belle che avevamo. Più spensierati, meno rompimento di marron glacé, meno delinquenza, eh? Donne libere, donne di questo mondo, unitevi, unitevi, dicevo io al microfono. No! Sei cattivo! Brian, guarda, sei una cosa schifosa. Hai visto che mi emozionavo con Carlo e hai messo questa? Così almeno, eh? Così almeno vado via, eh?

0: parte quasi balla, eh?
1: Anche sicuramente voi che state ascoltando il Vintage Club sicuramente non... beh dai, come fate a non muovere la gambina? Ci siamo fatti prendere dall'euforia, era Rick Astley. Allora amici, no, perché fate queste cose? Ah, perché è arrivato l'altro fonico? Brian e l'altro, siete due disgraziati veramente. Vogliamo finire così? Facendo piangere il Max Bellet.

per Sandra. Lei si chiamava Sandra, gran bella sgnacchettina, devo essere sincero, però bravissima, una bella voce, si dice, sì, così, si sballocchiava che la voce non fosse la sua, però chi se ne frega, alla fine avete visto magari anche al Festival Bar, in qualche filmato su YouTube's, insomma, era una gran bella donnetta che piaceva molto anche al sottoscritto. La vidi qualche anno dopo? Che è? Non mi avete fatto finire troppe chiacchiere, come dice il barese. Vabbè. L'amore non esiste! Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Il vintage finisce qua, però prima questa e poi naturalmente la sigla. Amici, amiche, Alla prossima. Vi voglio bene.

L'auto contro i passanti a Modena è accusato di strage e lesioni. L'uomo che ha travolto i pedoni ha coltellato un soccorritore. 4 feriti sono in gravi condizioni. Mattarella e Meloni in visita negli ospedali di Modena e Bologna. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. La Lega chiede una stretta sui permessi di soggiorno. L'aggressore si chiama Salim El Khoudry, è un italiano di seconda generazione. Per Piantedosi l'aspetto psichiatrico dell'aggressore è il problema più rilevante. I subitaliani morti alle Maldive, le ricerche ostacolate dal maltempo, un team finlandese parteciperà al recupero dei corpi, si indaga sul superamento del limite dei 30 metri. Dopo il fallimento dei colloqui di pace, Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere gli attacchi contro l'Iran, Teheran tenta l'accordo con l'Europa su Hormuz. Massiccio attacco ucraino sulla Russia, 3 morti nella regione di Mosca, 1 a Belgorod, abbattuti quasi 600 droni, l'esercito di Kiev colpisce anche in Donetsk. Serie A, la Roma vince il derby 2-0, la Juventus cade in casa con la Fiorentina, il Milan passa a Genova 2-1, il Como supera di misura il Parma, pari tra Inter e Verona, in serata le sfide salvezza. Di Gian Antonio vince il Gran Premio della Catalogna di MotoGP, su Sky la finale degli internazionali di tennis di Roma tra Sinner e Ruud, Bolelli e Vavassori campioni nel doppio.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Ma mia, questi, oh. I rapper, benissimo, paura.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Io sono Stella e di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
1: Il me medesimo Teo, ma ciao Stella e ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
1: Finalmente
0: i nostri ascoltatori.
1: Si parte con una nuovissima puntata di Così e Cos'ha. Oggi ci trasformiamo in Piero Angela e Alberto Angela, perché faremo un giro nell'arte, nella cultura.
0: Quindi,
1: giusto?
0: Sotto dal nostro regista pretendo sì, che ci sia la sigla
1: di Super Quark. Va bene, dai, allora io direi che possiamo partire con la sigla.
0: Sì, sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cos'ha Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cos'ha?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cos'ha.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Ed eccoci dopo la nostra sigla. Ma l'avete sigla. Imparata a memoria la nostra sigla?
1: Eh beh dai, è facile ormai.
0: È facile, no? è facile.
1: Vi avremmo rotto le scatole, 3 anni vi rotto le scatole con la sigla. No, questa no, questa no, 2 no, più o meno. Prima avevamo l'altra,
0: no,
1: quella
0: prima
1: storica,
0: avevamo l'altra storica
1: degli articoli, che è andata bene se non ci hanno portato in tribunale, esatto, per copyright. Va bene, fa niente, fa niente.
0: Vabbè. Allora, oggi cosa facciamo? Facciamo un bel giro.
1: Sì.
0: Come dicevi tu, no? Con il tappeto di Super Quark, facciamo un bel giro intorno a musei, arte,
1: arte,
0: oh, e tutto quello che concerne questa cosa.
1: Va bene, allora io direi che partiamo. La prima è a tema, l'ho scelta apposta. Prezioso featuring Marvin, Le Louvre.

0: Così è cos'ha, radio show, prezioso featuring Marvin, Le Louvre, ed è un brano rifatto dal famosissimo pezzo di Diana Est del 1982.
1: Ma pensa un po'.
0: Eh sì, perché noi DJ della dance, fammelo dire, della dance. No? E siamo degli artigiani restauratori, no?
1: Sì, ci sono gli artigiani del sofà e gli artigiani della musica.
0: Facciamo i pezzi nuovi, ma molta della nostra borsa dei dischi è costituita da dei revive, in termini tecnici si chiamano i revive. E questo è un revive fatto molto molto bene, voi vedete, l'ha fatto prezioso, quindi non poteva che non venirgli bene, ma comunque va bene, era giusto per darvi l'incipit, ecco.
1: Bravo, bravissimo, anche questa è cultura. Ma noi vogliamo arrivare a un altro tipo di cultura, no? Perché il 18 maggio è la giornata internazionale dei musei. Giornata indetta dal 1977, che ovviamente incentiva le persone a utilizzare i musei come luogo di aggregazione, come luogo culturale.
0: Assolutamente,
1: eccetera, eccetera.
0: Sì. Ogni giornata di ogni anno ha un tema, e quello di quest'anno è: i musei uniscono un mondo diviso. E più a tema di questo tema, penso che in questo momento storico,
1: non ci sia niente.
0: No.
1: Però noi siamo andati a beccare non i musei quelli classici,
0: no,
1: il Louvre, il Museo dell'Arte Contemporanea.

0: piatto di tutte le specie esistenti. Quindi quello che mani al righello,
1: ecco, perché ci vuole. Adesso vi daremo un termine di paragone
0: dal più piccolo al più grande.
1: Esatto, vai.
0: Quindi dal il criceto. Più piccolo del criceto, che è di 2 mm al più grande, siete pronti? Okay. Del capodoglio, che è 1,70 m e ben 70 kg di peso.
1: Ma insomma, dai, il capodoglio ci
0: la
1: sarà.
0: Capodoglia, secondo me, se ha dei grossi problemi.
1: No, se lo gusta, se lo gusta, in qualche dici? Modo, beh, penso proprio di sì.
0: Anche perché penso che siano, come dire, insomma, fatti apposta, no? Sì, diciamolo. Sì.
1: L'incastro è perfetto.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al momento dei musei straordinari. Li voglio chiamare così, straordinari.
1: Straordinario, come diceva Arrigo Sacchi, straordinario.
0: Allora, noi ne avevamo già parlato in un'altra puntata, i nostri ascoltatori più fervidi lo sanno, c'è anche il Museo della Merda, lo Shit Museum.
1: Proprio detto così,
0: sì, lo Shit Museum, dove praticamente vengono raccolte oltre le, ovviamente i campioni di tantissima shit, anche praticamente tutto quello che concerne l'utilizzo. Quindi per esempio l'altra volta dicevamo che vengono utilizzati per fertilizzanti, ma anche per mattoni, per oggetti della casa, eccetera eccetera.
1: Allora, da dire una cosa fondamentale: noi abbiamo detto il Museo della Merda,
0: questo è in Italia,
1: non per essere volgari, ma perché è il suo nome, esatto.
0: No, è il suo nome, quello
1: è il
0: suo nome.
1: A Castelbosco. Allora, facciamo una
0: dica,
1: cosa. Io adesso in questo preciso momento lancerei il sondaggione.
0: Sì, così voi avete tempo.
1: Allora, dovete scriverci a diretta@cosiecosa.com, mi raccomando, senza gli accenti. Se potessi aprire un museo, di cosa tratterebbe?
0: Bella questa, mi piace,
1: perché questa roba è molto curiosa e vogliamo sapere la vostra opinione. Andiamo
0: Allora, c'è il museo, questo è stranissimo, il museo delle relazioni interrotte.
1: È bello.
0: E che vuol dire delle relazioni interrotte?
1: È praticamente due ex coniugi che si sono lasciati, hanno pensato di mettere in un luogo i loro oggetti che si erano regalati durante il rapporto. E poi
0: quindi,
1: così di passaparola in passaparola si è riempito di oggetti, di storie interrotte.
0: Quindi per esempio libri, caffettiere, cucchiai, scarpe, pensieri di San Valentino.
1: Oh, ma che bello!
0: Cioè, ma che carino, dai! E questo museo si trova in Croazia a Zagabria.
1: È vero. Se invece siete amanti della cultura asiatica, sappiate che...
0: Questo è per i miei figli, io ne ho 7-8 già solo adesso.
1: Che a Osaka, devo chiedere al mio amico Andrea, che è un grande estimatore
0: Bravissimo,
1: del Giappone.
0: Bravissimo, potevamo chiamarlo Andrea.
1: È vero, se lui è andato a visitare il famoso museo del ramen istantaneo, cioè praticamente è un museo dove trovate tutte le bustine dei...
0: Ma io voglio dirvi come si chiama, perché mi piace tanto.
1: Vai.
0: Momofuku Ando Instant Ramen Museum.
1: Oh, è un po' come andare, non lo so, al museo della Knorr, della Star,
0: dei dadi.
1: Esatto, è quello. Allora, vi ripetiamo, vogliamo sapere da voi: se potessi aprire un museo, di cosa si tratterebbe? Fatecelo sapere a Così e Cos'ha Radio Show e la mail è
2: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
0: Così e Cos'ha Radio Show, siamo qui con voi oggi a parlare di musei strampalati. Io adesso, strampalati, bisogna dire.
1: Stravaganti.
0: No? Stravaganti, strampalati, però secondo me è da vedere, perché alla fine sono delle curiosità. Io ci andrei, anche in Islanda.
1: A vedere quello dei peni.
0: Sì, ma anche sì. quello che parlava del ramen. Io sono curiosa di sapere.
1: Sì.
0: Ogni volta che vado da un cinese dove ci sono tutti i ramen, a me non piacciono, però le bustine sono accattivanti.
1: Ma non pensavo che li vendessero. Cioè,
0: mamma mia, la prossima volta che vado ti faccio una foto. Oddio, basta che entro a casa mia dopo e ti faccio una foto.
1: Va bene,
0: c'è il museo del ramen a casa mia.
1: A tema musei, arriva lui, Caparezza con Mika Van Gogh.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Così e Cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento di leggere qualcuno dei vostri messaggi.
1: Sì, perché come al solito siete sempre fantastici.
0: Esatto, avete un'immaginazione che veramente neanche un artista, neanche, non lo so, Leonardo da Vinci. Allora, ad esempio, Luca da Torino: un museo del futuro però senza spiegazioni. Entri e devi arrangiarti a capire tutto.
1: Bella.
0: Questo è fantastico. Cioè, entri e dici: ma che cos'è? Che cazzo è quella roba?
1: Che poi è quello che succede molto spesso nell'arte contemporanea.
0: Sì,
1: che tu entri e non sai che cosa sia.
0: Ecco, l'arte contemporanea.
1: E hai paura anche di sederti su una sedia, perché dici: non vorrei che mi sto sedendo su un'opera d'arte.
0: Ecco, l'arte contemporanea, insomma, io
1: non la comprendo
0: molto. Tanto no.
1: Allora, Giulia da Milano dice: raga, io farei un museo degli oggetti persi.
0: Oh,
1: tipo calzini spaiati, tappi senza bottiglia, tutte quelle cose che spariscono sempre. Io credo di avere un buco a casa mia.
0: Allora, c'è, carissima Giulia, ti diciamo che esiste un museo quasi simile. Che è il museo Nonseum, si chiama. Cioè, è un museo in Austria dove le opere sono delle invenzioni sbagliate
1: oppure delle cose inutili.
0: Bello,
1: tipo,
0: no?
1: Per fare un esempio, perché se non lo facciamo un esempio non si capisce.
0: Il cucchiaio col buco.
1: Fantastico. Oppure gli occhiali per i voyeur,
0: quindi per vedere.
1: Per vedere, ma non farti vedere.
0: Per spiare, ma non farti vedere.
1: È vero, anche a me ricorda la stessa cosa.
0: Intorno a metà degli anni 80, 90, insomma, c'era una leggenda che vendevano un paio di occhiali a raggi X che ti permetteva di vedere le donne, cioè, le persone.
1: Le guardavi
0: senza vestiti.
1: Esatto. Ecco. E me lo ricordo che tanta gente li ha provati.
0: Anch'io, nella mia scuola.
1: Erano così, ma funzionavano?
0: Va bene.
1: Andrea da Firenze dice: io dico museo del silenzio, zero cartelli, zero audio, finalmente pace.
0: Beh, è vero, perché lui ha ragione, perché generalmente quando vai nei musei, si va nelle giornate di maggior affollamento, non è bella la visita, dai, lo sappiamo,
1: no,
0: c'è con bambini che corrono da tutte le parti, disastro, sì. I musei ci sarebbe da andare solo di notte.
1: È vero, dove tu hai avuto la possibilità di
0: io
1: andare.
0: Io ho avuto la possibilità di
1: che
0: andare,
1: bello.
0: Sì.
1: Allora, Martina da Bologna: il museo delle figuracce.
0: Oh.
1: Con le storie vere della gente, cioè io avrei già un'ala intera.
0: Io ho tutto il museo proprio. Le mie gaffe sono storiche.
1: Sapessi le mie. Io una l'ho fatta anche con te.
0: Quando?
1: Ma non
0: quando?
1: La raccontiamo.
0: Ah, non si
1: appena,
0: può.
1: No,
0: non, si
1: non
0: può.
1: Appena ci siamo conosciuti è partita una chiamata da sola.
0: Ah, è vero.
1: Non andiamo nel particolare. Comunque è partita una chiamata da sola, un messaggio vocale, un messaggio vocale, mentre io dicevo una cosa e poi non mi sono resa conto e tu nel messaggio dopo mi hai detto: mi fa piacere.
0: Sì. È vero, non possiamo dirvi di cosa si tratta, ma quella sarebbe entrata nel museo delle gaffe come opera omnia
1: proprio.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha, radio show.
1: Ed eccoci alla nostra Vita l'è bella.
2: Oh, finalmente, io sono prontissimo e cercheremo di strapparvi qualche sorriso con le battute prese dal web. Proviamoci, dai, proviamoci anche oggi, vai.
1: Mondo animale, l'ape. Come si chiama l'ape ubriaca?
2: L'aperoni.
1: Queste,
2: queste ci si vuole un po', però arrivano, vai.
1: La più scura?
2: La penombra.
1: Oddio. Quella cuoca?
2: La pentola.
1: La più dolce?
2: La perugina.
1: Vai. La più porca?
2: La pecorina.
1: Ma dai. L'equivoco.
2: Pronta per stasera, amore? Prepara la bocca.
1: Sono la mamma di Sara, cosa dovrebbe fare con la bocca, brutto porco?
2: Ah, salve signora, Sara non gliel'ha detto?
1: Cosa?
2: Stasera c'è il karaoke. Ma chi sei con quale microfono?
1: Le stelle. Caro, cosa ne pensi del nostro amore?
2: È come contare le stelle.
1: Wow, è infinito quindi.
2: No, è una perdita di tempo.
1: La primavera. Ma se fossi una stagione, per te quale sarei?
2: La primavera.
1: Wow, che dolce, perché?
2: Non mi fai né caldo né freddo. Oggi sono cattivello.
1: Madonna, ma sei cattivo, ti sei svegliato male stamattina.
2: Oggi sono cattivello.
1: Quando ci si lascia? Ma perché vi siete lasciati?
2: Ma sai, mi aveva detto di essere una persona contorta.
1: E poi?
2: Tutto è balle, non c'era nessuna torta. Ah, gli piacciono le torte.
1: Gli piacciono le torte.
2: Sì, sì.
1: Le vacanze.
2: Vai.
1: Ma dove sei stato in vacanza?
2: A 800 km da Parigi.
1: E dove precisamente?
2: A casa mia. La distanza è quella, eh.
3: Così è cosa? Radio Show, sempre qui con te.
2: Così cosa? Radio Show, sempre con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. E oggi siamo in tema artistico, giusto? Musei.
1: Vero, vero. Infatti non parliamo più di musei, ma di pezzi da museo.
2: È vero, adesso arriva un pezzo da museo ed è una roba fotonica.
1: Bellissima.
2: George Michael con Careless Whisper.

0: George Michael con uno dei suoi pezzi più belli in assoluto qui a Così e Cos'ha Radio Show.
1: E un onore, direi.
0: Esatto, e non l'abbiamo scelto a caso perché a tema di musei, diciamo che questa ormai è un'opera d'arte, no?
1: Esatto.
0: Ed è stata ufficialmente riconosciuta come la canzone più bella di sempre da una nostra radio, diciamo, collega, no? Tra radio ci si colleghi un po', non italiana, Magic Radio in Inghilterra, che l'ha sancita come la canzone più bella di sempre.
1: E pensa che lui l'ha scritta quando aveva 18 anni. Questa cosa mi ha fatto impressione, perché è una canzone comunque potente, carica, piena di sensualità, di malinconia.
0: Beh,
1: no?
0: Chissà quanti bambini sono nati sotto
1: questa canzone. Eppure se ci pensi l'ha fatta un ragazzino di 17 anni, che tutto sommato di sensualità, di malinconia e di tutte queste sensazioni non poteva capirne nulla.
0: No,
1: però sicuramente era un grande della musica per aver creato una cosa del genere. Mi raccontavi prima una cosa curiosa.
0: Il giro di sax, il famosissimo giro di quello proprio che è una roba sexy, che più sexy di così non si può, gli è venuto in mente sull'autobus mentre andava a farsi i fatti suoi. Gli è venuto in
1: probabilmente
0: mente
1: mentre andava a scuola,
0: e
1: ragazzi.
0: Tra l'altro, George Michael questa canzone all'inizio non è che l'apprezzasse tantissimo, no? Perché comunque gli UM facevano un genere molto più pop, melodico, insomma. E poi ovviamente è venuta fuori questa fantastica ballad, perché quello si tratta, e ha spaccato tutto. Infatti chissà veramente quanti bambini sono nati.
1: Mamma
0: sono
1: mia,
0: più che nati
1: e quanti amori concepiti,
0: sì.
1: E quanti amori sono nati con una canzone del genere, con un ballo del genere.
0: E i più attenti hanno scritto la mail diretta at cosicosa.com: ragazzi, ma questa canzone però è anche il vostro promo sulla radio. È vero, sì, abbiamo utilizzato.
1: Hai ragione, abbiamo utilizzato questa.
0: Anche in questo caso abbiamo riscattato una denuncia in tribunale per violazione del copyright, però vabbè, nessuno,
1: fa niente, non importa.
0: Nessuno si è accorto.
1: No, a noi ci piace il rischio.
0: Però.
1: Però
0: dai, ragazzi.
1: Però valeva la pena, perché il senso che abbiamo voluto dare al promo, in effetti, era giusto.
0: E
1: no?
0: vi è arrivato.
1: E quindi.
0: Quindi grazie, George Michael, per averci dato questa fantastica donazione non voluta, però ce l'abbiamo fatta.
1: Grazie.
0: Grazie, George Michael. Grazie.

0: E anche oggi è il nostro GV, è arrivato il momento delle sensazioni positive.
1: Bello, bello, io lo adoro questo momento.
0: Sì, anch'io. Sì. E oggi è un po' particolare, lo diciamo.
1: Sì,
0: noi
1: sì,
0: di solito
1: sì,
0: ci piace parlare d'amore, ci piace, invece oggi parliamo della vita.
1: Esatto.
0: E chi ci viene a trovare?
1: Viene a trovarci Mauro Corona, che ovviamente tutti conoscete, e chi non lo conosce è un artista poliedrico, scrittore, intagliatore di legno, eccetera, e lui vive tutto in un mondo suo fatto di natura, libertà. Ascoltiamo.
2: A me
1: cosa
2: piace
1: dire,
2: molto la vita delle piccole cose, la mattina trovarci all'osteria a bere il caffè, che sembra un rito così banale, cosa hai fatto ieri, ma pensiamo se fossimo all'ospedale terminali, quanto questi piccoli gesti assumono la potenza del creato, la vita delle piccole cose.
1: E Mauro Corona è venuto a trovarci oggi nel nostro spazio delle vibrazioni positive. Dicevamo, un artista poliedrico, un grandissimo intagliatore del legno, ma nonché anche scrittore e da un qual certo punto di vista possiamo anche dire filosofo, no? Perché lui comunque è un grande pensatore, vive diciamo nel suo paesino di montagna e vive veramente a stretto contatto con la natura. La sua idea è che dovremmo tutti un po' tornare a vivere
0: a
1: di
0: vivere,
1: più questa realtà naturale, molto semplice, ma in questa clip dà un'indicazione, secondo me, molto precisa e molto importante, no? Che bisogna godersi veramente
0: ogni attimo. No, sai come si dice? Cogli l'attimo, perché quell'attimo potrebbe non tornare più.
1: Carpe diem.
0: Perché effettivamente noi con la vita che facciamo
1: non ci rendiamo conto,
0: ma anche le cose più piccole, che possono essere un buongiorno la mattina, un bacio, un abbraccio, anche a volte un sorriso,
1: è vero, assolutamente,
0: possono essere per un'altra persona fondamentali, ma anche per noi stessi,
1: perché ci
0: arricchiscono di qualcosa.
1: Ma lui fa un esempio che quello rimane proprio fissato: se sei malato terminale, che sei alla fine, non puoi neanche andarti a prendere un caffè.
0: Vero.
1: E quante volte abbiamo rimbalzato un caffè con qualcuno? Non posso, non ho tempo, devo... Capito? Quindi io sono sposo appieno questa teoria.
0: Anch'io.
1: Un po' di ritornare, non dico all'età della pietra.
0: All'età della pietra no.
1: Però di riprendersi un po' la voglia e la libertà, insomma, di dedicare
0: di piccoli gesti.
1: Il tempo a dei piccoli gesti.
0: Anzi, non dei piccoli gesti, delle cose semplici. Perché a volte sono le cose semplici che fanno la differenza.
1: Assolutamente sì.

0: Capricorno, oggi è il tuo momento.
1: Apro bene le orecchie.
0: Vai. Questo mese ti senti meno disposto a tollerare comportamenti incoerenti. Se qualcuno è troppo impulsivo o poco affidabile, perdi interesse rapidamente. Il desiderio cresce solo quando ti senti rispettato e considerato sul serio.
1: È vero, ammetto.
0: Lo so. Il fatto di attrarre uomini o donne molto passionali, ma poco strutturate, ti fa riflettere.
1: Posso dire una cosa?
0: Dica.
1: Mi hanno detto che io attraggo sia uomini che donne.
0: Sì, lo so.
1: Lo sapevi.
0: Sì, lo so, perché tu sei un uomo affascinante. Quindi, okay. Comunque l'attrazione non ha sesso,
1: certo.
0: È libera.
1: Va bene, andiamo avanti.
0: Vuoi qualcosa che rimanga, non solo che bruci. Ok? L'hai capita questa?
1: Sì, vuoi
0: qualcosa che rimanga nel tempo, non che bruci, perché la passione, quella istantanea, brucia, ma poi non rimane. Allora, il mio consiglio sexy, perché questo è molto divertente, prendi nota.
1: Vado, segno.
0: Si chiama percorso del piacere.
1: Ehi Siri, registra.
0: Ok. Percorso del piacere, cioè disegnatevi sul corpo delle piccole stelline che si congiungano una con l'altra e il partner deve trovarle e usarle.
1: Oh, che bella storia. Cioè, tipo unisci i puntini.
0: È bravissimo. Il gioco è unisci i puntini.
1: Fantastico.
0: Pesci, Marte nel tuo segno ti rende più evasivo del solito. Il desiderio non è più solo fantasia, ma diventa azione concreta. Sei più intraprendente, più sicuro nel prendere l'iniziativa. Tuttavia, potresti vivere momenti di confusione se la persona che desideri è ambigua. La coppia funziona quando c'è sincerità. Se idealizzi troppo, rischi delusioni. Il mio consiglio sexy è una fantasia guidata. Uno dei due partner racconta una fantasia erotica, anche improvvisata, l'altro la mette in pratica.
1: Fantastico, fantastico. E come sempre il consiglio che vi do io, anche se Stella non ha letto il vostro segno,
0: oroscopo,
1: fatene comunque tesoro, perché sono sempre dei consigli super super precisi e valgono per tutti.
2: A Sean Paul and Sasha, come sing

0: E siamo arrivati al nostro spazio hot.
1: Oh, spazio hot di Così e Cosà, radio show.
0: Sì, che è oggi
1: quello,
0: rimane
1: quello
0: in
1: che
0: tema.
1: Fa più ascolti, ve lo ripeto. Però ascoltateci anche il resto della
0: ma
1: puntata.
0: No, ma
1: dai,
0: i nostri
1: ragazzi,
0: ascoltatori in realtà ci ascoltano sempre, sempre, okay. sempre.
1: Va bene.
0: Poi gli piace un po' di più questo spazio qua,
1: beh,
0: però.
1: Certo.
0: Ma oggi è un po' più culturale. È un hot più culturale.
1: Sì, perché siamo a tema museo.
0: Bravissimo. E abbiamo cercato un autore che è Daniele Galliano, nato a Pinerolo nel 1961.
1: Tutti a Pinerolo!
0: Tutti a Pinerolo! Ed è un pittore italiano contemporaneo che ha realizzato e continua a realizzare, perché è un autore contemporaneo, l'erotismo e i riferimenti alla pornografia.
1: Sì, esatto. La sua opera d'arte primaria si chiama Tonji Patonji. Ed è esposta.
0: È il Tonji Patonji. Strano che non l'hanno chiamato così questo museo.
1: No, perché il copyright del Tonji Patonji ce l'abbiamo in due.
0: È vero.
1: Io,
0: noi
1: e il Pucci.
0: E Pucci.
1: Grazie,
0: comunque,
1: ciao Pucci, anche te che ci doni.
0: Comunque,
1: senza pagare,
0: hanno praticamente, ha disegnato praticamente figure femminili comuni,
1: sì,
0: come lavoratrici, prostitute, che si truccano,
1: esatto,
0: che ballano, che cercano piacere in spazi ombrosi,
1: certo,
0: club, bar, catturate con realismo sfocato e colori intensi. Quindi desiderio, passione,
1: assolutamente
0: solitudine.
1: Sì, e non solo quadri, non solo disegni, ma ha fatto anche delle opere artistiche proprio con degli screenshot, proprio delle,
0: sì,
1: foto tratte da dei film hard, ok?
0: È vero.
1: Mostrando i volti e i corpi nel pieno dell'accio, ma ragazzi, cioè, è anche quella è arte, no? Cioè,
0: no, no, certo.
1: L'arte...
0: Io però ho notato una cosa.
1: Sì.
0: Infatti devo andare a guardarmi bene queste immagini,
1: sì,
0: devo andare a guardarle,
1: sì,
0: perché ho notato che quando fai il fermo immagini dei film, a prescindere da quelli erotici, no? Però mi immagino quelli erotici,
1: sì,
0: come possono essere, le persone vengono sempre con delle facce stranissime.
1: Oh, così, oh,
0: esatto.
1: Ah, stanno facendo una cosa un po'.
0: Ma no, non
1: impegnativa.
0: Solo nei film hard, no?
1: Okay.
0: Anche nei film normali, quando tu metti il fermo immagine,
1: sì,
0: non so perché, ma gli attori rimangono sempre con delle facce che fanno troppo ridere.
1: È vero.
0: Allora mi sono immaginata chissà come rimangono nei film hard,
1: bisognerebbe,
0: capito?
1: Provare.
0: Dobbiamo
1: tanto
0: provare.
1: Eh sì, perché tanto ho scoperto che alla fine tutta la menata dello speed per entrare in... non c'è,
0: quindi
1: non
0: è vero.
1: Possiamo andare a
0: sì,
1: vedere,
0: possiamo andare
1: a...
0: così mi posso togliere questa curiosità che io ho, perché devo capire le facce in alcuni momenti quando metti il fermo immagine.
1: Ma chissà se esiste un museo tipo di Pornhub, non lo so,
0: esisterà. Secondo
1: un
0: me
1: museo,
0: sì,
1: del
0: ma scusa, c'è a Barcellona, non c'è mica il museo anche del sesso?
1: È vero.
0: Sulla via principale,
1: sulla Ramblas
0: c'è il museo del sesso,
1: quindi abbiamo un tour da fare, Stella.
0: Hai voglia.
1: Ciao.

0: siamo arrivati a questa fine puntata anche oggi. Speriamo che voi siate divertiti, che abbiate percorso con noi.
1: Noi ci siamo divertiti un sacco.
0: Noi ci divertiamo sempre, dai,
1: grazie,
0: diciamoci la verità.
1: Grazie per partecipare con noi.
0: È vero,
1: ricordiamo
0: grazie per i messaggi perché sono fantastici.
1: Di iscriverci a diretta@cosiacosa.com, anche quello che volete, non in rinterno.
0: Sì, sì, sì, certo, potete scriverci quello che volete, anche dei suggerimenti su altre cose che magari volete di cui parliamo,
1: noi siamo qua a servizio, a vostro servizio, giusto?
0: Esatto. Bene. Buona settimana e un bacio.

0: Quello che vuole offrirvi questa trasmissione è un'ora con i suoni rilassanti dello smooth jazz che si alternano alla bossa, ma che in questa occasione vede anche due pezzi, uno new jazz e l'altro uno swing blues. Andiamo con ordine. Bentrovati nel Jazz e dintorni, sono Marco Del Valle, la voce che vi presenta grandi artisti nella trasmissione. La prima che voglio farvi ascoltare è quella dei Club de Belugas. Alternano la loro musica tra new jazz, electro jazz, new swing. Sono tedeschi ed hanno già all'attivo più di 9 album. Li ascoltiamo con qualcosa di interessante, si chiama Habana Twist. Il ritorno dei Camera Soul, era un po' che non li ascoltavamo. Già presenti qualche tempo fa con I Love You Hard, canzone che si sta comportando comunque molto bene nelle chart mondiali di questo genere. Poi vi farò ascoltare una grande accoppiata, Maisa con Incognito, un bel ritmo che fa piacere ascoltare. Saremo nel 2019 con Tomorrow's New Dream, album con il pezzo che ascolteremo. Si chiama All For You e a questo punto vi faccio ascoltare la musica e vi auguro un buon ascolto di jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: jazz e dintorni.
1: Un suono di chitarra classica che vi farà certamente rilassare e vi darà magari anche tanta gioia, quella di Ken Navarro, chitarrista statunitense che suona dell'ottimo smooth jazz, Dave Coates, Doc Severinsen, grande trombettista e direttore d'orchestra. Questi sono alcuni nomi di collaborazioni che ha avuto in passato. Il pezzo che tra poco arriverà è Beyond the Horizon. Poi, dal Texas, un grande sassofonista e anche conduttore radiofonico, ed immagino che un suo pezzo l'abbia sicuramente messo. Si chiama Kyle Turner, da Wrapped Tig, un suono coinvolgente in Free as the Wind. E poi una bellissima sorpresa. Sto riscoprendo un personaggio unico, mitico, si chiama Michael Bublé, artista completo, swing, jazz, ma anche melodie dolcissime. Questo è il suo repertorio. Ma non sarà il caso della canzone che tra poco ascolteremo, perché lì si viaggia super veloci con Where You Are Smiling, canzone che ci porterà alla prima mezz'oretta del programma. Questo è Jazz e Dintorni e vi auguro ancora buon ascolto.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Altra musica del nostro programma che suona tra qualche istante, un suono dolcissimo dal basso di Wyman Tisdale, stella del basket e dello smooth jazz, grandi album prima della sua scomparsa avvenuta purtroppo nel 2009. Lo troviamo con One on One da una raccolta dei suoi più grandi successi, si chiama Story. Seguirà un bel suono, molto coinvolgente, che sicuramente vi farà scattare il ritmo tra il medio e il pollice, cioè il classico scocchiare di dita. Brenda Boykin, uno scioglilingua, in Hard Swing Traveling Man, come detto prima, coinvolgente tra i fiati che si sovrappongono in un ritmo che è molto variabile. Poi però ritorneremo sul classico smooth jazz con Akira Jimbo, ex Casiopea, e le sue bacchette, che danno il ritmo a tutto il trio, con quel pezzo che fa la sua apparizione, anche se un po' datato, è del 2019. Qui troveremo appunto Akira Jimbo, Avram Lavoli al basso e Russell Ferrante alle tastiere. Il pezzo che ascolteremo, Mayflower. Buon ascolto.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Abbiamo un ultimo terzetto di canzoni che si aprirà con un grande signore al pianoforte, personaggio che ha collaborato con nomi illustri come Prince, Chaka Khan, George Duke, Gamble & Huff, mitici fondatori della Philadelphia Sound. Lui è Frank McComb con un bellissimo It's a Brand New Day, dedicato, tra le altre cose, ad un altro mostro sacro della musica, Ramsey Lewis. Poi un suono più fresco, considerato smooth soul groove, con influenze soul anni 80. Kate Hitmon, canzone che non abbiamo passato molto, ma che sicuramente ritroveremo. Si intitola Let's Get Together. E si chiude anche per oggi, veramente in bellezza, con il sax di King Waters, artista top del mondo smooth jazz americano. Disco che ci riporterà nel 2004, nell'album che si chiama In the Name of Love. Veloce e gradevole, la canzone sarà Cross My Heart. Su questa canzone vi saluto e vi invito al prossimo Jazz e Dintorni, sempre con Marco Edelweiss. Adesso vi faccio sentire la musica. Ciao, alla prossima!

0: & Co. Show.
1: Welcome to Patty Radio Show.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. E dopo C'è posta per te, c'è Patty per te, che è detta così. Titolo che ho dato a questa trasmissione perché c'è tutta la musica che ascolto, non solo funky, soul, eccetera, eccetera. Questa sera vi ho portato anche qualche traccia techno house e pure il disco vintage, una vera chicca. Ma andiamo con ordine, voglio partire con un live dei Maceo Parker, perché qui mica si frigge con l'acqua. Shake Everything You've Got,

Questo live è bellissimo, ma dura più di 10 minuti e quindi è necessario sfumarlo. Però se vi capita andate a cercarlo, veramente merita. Dal funky dei Maceo ad un brano techno house di Sane che si chiama Technique e contiene campionamenti di Come Softly to Me dei The Fleetwoods.

Voi diranno, e chi è Nicola Conti? È un DJ e anche un compositore. Il suo genere fa parte dell'acid jazz. Dall'album Bossa per Due del 2000 ho estratto per voi l'omonimo Bossa per Due.

musichine un po' alla Austin Power, per rimanere nel tema del pop inglese. E a proposito di film cult, ce n'è uno nel 1954, si chiama Pane, Amore e Gelosia, dove Tina Pica a un certo punto dice una frase storica: la gente parla. People Say cantano invece The Meters.

0: Ad inizio trasmissione vi ho detto che questa sera vi avrei portato anche il disco vintage, una chicca della mitica Raffaella Carrà, che non tutti conosceranno, sono sicura. È del 1976 e si chiama Bobo Step, il disco vintage.
1: Il disco vintage.

Comment ça va? Ça va bien. Sono Poliglotta Bestia. Ci sono quei brani che io definisco da viaggio e che invece sono suonati nei localini in e di tendenza. Scibi con Always.

Ma quanto corre il tempo? Siamo già alla metà di maggio e nemmeno me ne sono accorta. E allora sapete che cosa vi dico? Io corro a preparare il podcast da mettere su YouTube così che possano ascoltarmi anche coloro che non sono riusciti a collegarsi per la diretta. Sono troppo buona. La Patty & Co, quello col sassofono, e la farfallina. Mi raccomando, buonanotte a tutti e buon weekend. Fate bravi, eh!